0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Restate con noi anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Da-

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa, come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I...
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao a tutti, io sono Sol e vi presento il mio nuovo brano Quando tutto si fa buio. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: Gianni.
1: Luis. Cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
2: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
2: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Sabato, lodi mattutine.

Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo.

Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.

0: ravviva in noi pellegrini sulla terra l'attesa sicura della vita immortale.
1: Fa che pregustiamo fin d'ora la tua beatitudine.

0: del peccato, possiamo giungere alla pienezza della tua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shot Chart,

0: la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Cosa significa Tedua?
2: Tedua.

0: cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camugia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camugia.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il

0: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del Congresso, colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India. In Lussemburgo, intanto, breve sospensione del traffico aereo per l'avvistamento di droni senza autorizzazione. E Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza nell'isola. La firma è prevista la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Per la premier danese Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. La guerra nel Golfo, una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, in Arabia Saudita si segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh a seguito di un attacco al paese. Papa Leone nella Basilica di San Giovanni Laterano ieri ha presieduto l'Assemblea diocesana che apre il nuovo anno pastorale. Sentiamo un passaggio del suo discorso.
1: Il prete dovrebbe essere un uomo che ascolta prima di rispondere, che discerne prima di decidere, una persona che resta davanti al Signore, perché non può condurre altri a un incontro che non sta vivendo. La domanda del perché è anzitutto una sua domanda personale. Perché sono prete? Corrisponde ancora la mia giornata al motivo per cui il Signore mi ha chiamato per nome? Il prete non concentra in sé ogni responsabilità. Riconosce i carismi, forma le coscienze, rende possibile la corresponsabilità dei laici, non per mancanza di forze, ma per fedeltà alla natura della Chiesa.
0: Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo. Non ho capito il suo malessere. Così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso in diretta i social l'aggressione. Lo studente è stato bloccato da un compagno di classe. Il ministro Valditara afferma i social vanno vietati ai minori di 15 anni. Lutto nel mondo del calcio. È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter. Aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. Mazzola perse il padre Valentino nella strage di Superga all'età di 6 anni. Nella sua carriera Sandro Mazzola ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del Congresso, colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Trump può inoltre imporre dazi fino al 100% alle principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha inoltre approvato una vendita a Kiev di materiale militare per la difesa aerea per un valore stimato di 2,68 miliardi di dollari. Rende noto lo stesso ente in un comunicato. E Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza nell'isola. La firma è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU a New York. Per la premier danese Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. La guerra nel Golfo, una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, in Arabia Saudita si segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto di Riyadh in seguito a un attacco al paese. 1.700.000 le persone che vivono nella striscia di Gaza, nelle tende, in situazioni drammatiche.
1: Nella striscia di Gaza gli edifici sono quasi tutti danneggiati per i bombardamenti israeliani, se non crollati, l'ultimo pochi giorni fa con 21 morti, tra cui 12 bambini. E in questi alloggi, oltre che nei centri per gli sfollati, vive quasi l'84% della popolazione, 1.700.000 persone. Lo denuncia l'UNICEF, che guarda in particolare alle condizioni dei più piccoli in vista dell'inverno. Lo scorso anno almeno 11 bambini, tra cui alcuni neonati, sono morti per il freddo e anche in Cisgiordania i minori sono più esposti alle malattie. Ma sulla salute c'è un altro allarme. Secondo l'Associazione Italiana Oncologia Medica, 5.000 pazienti oncologici palestinesi continuano a non ottenere il permesso di partire per ricevere cure specializzate. E non è la sola emergenza. La guerra a Gaza ha generato 61 milioni di tonnellate di detriti. Si stima che il 15% di queste rovine sia contaminato da amianto, rifiuti industriali o metalli pesanti. Federica Margherita Ritora, linea allo studio.
0: Cuba senza pace, un nuovo blackout sull'isola caraibica dove la rete elettrica nazionale è collassata nuovamente lasciando milioni di persone senza corrente. Si tratta almeno del sesto blackout nazionale da gennaio, quando il presidente americano Trump ha interrotto le forniture di carburante a Cuba. Lutto nel mondo del calcio, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. Nella sua carriera Mazzola ha conquistato fra l'altro 4 scudetti e 2 coppe dei campioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
2: Dona sangue plasma con Avis Toscana.
3: Volume alto, fino alla prossima onda.

0: Grande Sole Basilicata, torniamo di nuovo insieme, questa volta sempre con il casco in testa, perché a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition abbiamo scoperto che c'è anche una moto che può diventare un'ottima ambasciatrice della promozione. Questo lo abbiamo già sentito con Isabella Camarota, presidente di Fidas Basilicata, ma qui abbiamo anche la partenza, diciamo così, di questo grande progetto, e con noi al telefono Carmela Rizzo, presidente Fidas Calciano. Ciao Carmela.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Intanto come stai?
1: Benissimo, grazie.
0: Benvenuta a Radio Fa Buon Sangue.
1: Ben trovata.
0: Ascolta, ma Calciano, dov'è Calciano?
1: Calciano è un piccolo paesino che si trova sulla una collina materana. È un paesino piccino.
0: Ma scusa, qua, lì c'è la Fidas, in quanti siete?
1: All'incirca siamo quasi 200 donatori.
0: Ah, però siete in tantini, dai.
1: Sì, diciamo che insomma, per essere un piccolo paesino diamo il nostro

0: del contributo.
1: Ascolta, ma così per curiosità mia, proprio personale, culinaria, il piatto tipico di Calciano cos'è?
0: Allora, il piatto tipico si dica sia il trittico calcianese,
1: cioè?
0: Che è praticamente un piatto fatto da pasta fatta in casa ed è composto poi da un ragù che cuoce per un bel po' di ore con tanti pezzi di carne mista.
1: Beh, allora guarda, mi hai fatto già venire fame, quindi credo che verrò a provarlo, dai. Se mi inviti, dai, vengo a provarlo.
0: Benissimo, ci farebbe tanto piacere accoglierti.
1: Ascolta Carmela, ma proviamo a fare un salto indietro a qualche ora prima della partenza, perché poi il progetto, quello che abbiamo già parlato con Isabella, mette in moto il dono, è partito da Calciano appunto, ma torniamo un po' indietro. Arrivano le prime moto, ne arriva un'altra ancora e improvvisamente Calciano si ritrova piena di motociclisti.
0: Esattamente, sì, la nostra piazza adiacente alla chiesa di San Giovanni Battista si è riempita di queste moto e di questi motociclisti fantastici, tutti colorati, ed è stato meraviglioso.
1: C'era una bella macchina organizzatrice dietro, però, perché c'è stato lavoro, eh?
0: Certamente, sì, è stata diciamo faticosa, no? L'impresa, anche perché insomma siamo stati in tante piccole sezioni a doverci organizzare insieme, dunque insomma ci voleva per forza tanta volontà e tanta pazienza.
1: Ma questa è la capacità anche di Fidas. Ma insomma, dietro una partenza apparentemente semplice c'è sempre un bel po' di lavoro e probabilmente anche qualche telefonata di troppo, poi, perché se il telefono squilla in continuazione.
0: Esattamente, la nostra presidente, che credo abbia già illustrato abbastanza bene,
1: certo,
0: no?
1: Certo, però anche tu, che insomma la partenza, però adesso ti lasciamo un po' riposare, Carmela, e facciamo ripartire un po' la musica, va bene? Ci ascoltiamo un bel brano e poi torniamo con te, va bene?
0: Ok, a dopo.
1: Musica!
2: Andrea Roncato!
3: Allora, ricordatevi che il riso fa buon sangue, diventa donatore Abis, eh?

0: eccoci di nuovo, Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre collegati con Calciano e con la presidente Carmela Rizzo di Fidas Calciano, appunto. Carmela, sei andata via o sei ancora qui?
1: No, sono qui con voi.
0: No, sai, perché qualcuno se ne va anche.
1: No, dai,
0: sto scherzando. C'è un'immagine che mi ha colpito del vostro racconto: il motociclista che incrocia un altro motociclista e fa quel piccolo saluto con la mano, come sempre, no? È un gesto quasi automatico tra chi va in moto, o sbaglio?
1: No, è un gesto che si fa praticamente sempre, anche solo per salutarci, ma è proprio un segno, un distintivo, se vogliamo, no? Come dire, ci siamo, eccoci.
0: Ma potrebbe essere simile a un fatto come lo spirito della donazione, cioè siamo tra di noi, tra amici, cioè, ho bisogno che ti fermi, oppure un saluto, no?
1: Esattamente, è proprio questo, la vicinanza e la solidarietà. Ci siamo.
0: È bello così, però. A un certo punto, come sempre, come dappertutto, c'è sempre qualche benedizione di qualcuno, anche di Don Giuseppe Abate, no? Prima della partenza.
1: Esatto, sì, il nostro parroco che certamente ha dato la sua benedizione, ma oltretutto ha voluto fortemente questa iniziativa, anche perché era, diciamo così, inserita nel programma della festa che noi facciamo tutti gli anni, la festa della Madonna della Serra, che è la patrona di Calciano.
0: Ah, okay. Non ho capito se è stato... Se è stato Don Giuseppe a benedirvi o il sindaco Giuseppe Arturo a benedirvi? Chi dei due?
1: Ma io credo entrambi a questo punto.
0: Io ho idea che si siano scambiati qualcosa, insomma, o no?
1: Eh beh, certamente il nome Don Giuseppe, Giuseppe,
0: esatto.
1: Arturo De Filippo, esattamente.
0: Un attimo sbagliare.
1: Esattamente, proprio.
0: Ma scusa, quanto è stato bello vedere Calciano non semplicemente come punto di partenza, ma come paese che ha fatto sentire i partecipanti veramente accolti, e quindi naturalmente da Fidas.
1: Sì, devo dire la verità che insomma i riscontri sono stati altamente positivi, ecco, come dire, noi ci siamo imbattuti in questa bellissima esperienza mettendoci tutto noi stessi, soprattutto devo dire grazie al mio direttivo di sezione che è stato fantastico, perché ci siamo svegliati all'alba per poter appunto insomma dare il massimo.
0: Bello, che dalla piazza di Calciano sono partite le moto, ma soprattutto è partito un messaggio che ha attraversato la Basilicata, poi insomma ne abbiamo già parlato. Comunque adesso facciamo anche noi una piccola sosta musicale, poi torniamo sempre da te, sempre a Calciano con Carmela, e sapere cosa è successo quando la carovana è ripartita. Quindi stai lì che noi andiamo con la musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Carmela Rizzo, presidente di Fidas Calciano, provincia di Matera. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Estate è ancora qui con DJ Cibo. Come on, baby. 3, 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buonsangue.

0: tutti amici su Radio Fab Buon Sangue Summer Edition, le ultime puntate estive, poi ripartiamo con la stagione invernale. La carovana, come abbiamo già detto, è partita da Calciano in provincia di Matera e ha attraversato tanti comuni locali. E noi torniamo dalla presidente della FIDAS di Calciano, Carmela Rizzo. Carmela, che sensazione hai avuto in quel momento quando sono tutti partiti e le moto sono partite e insieme anche il messaggio di FIDAS?
1: Beh, devo dire che insomma è stato emozionante vedere tutti questi motociclisti, questi biker che insomma partivano seguendo un unico valore, che è quello appunto della solidarietà e dell'aiuto reciproco.
0: Sì, e della donazione, poi del sangue, insomma.
1: Esattamente.
0: Ascolta,
1: esattamente.
0: Ma, dimmi pure cosa stavi dicendo.
1: No, volevo dire anche perché c'erano certamente partecipanti donatori, ma moltissimi non donatori, e questo per noi è stato un grande motivo d'orgoglio, perché poter avere anche i non donatori e dimostrare loro quello che la FIDAS riesce a fare con questi eventi è stato importantissimo, perché dare un esempio di comunità, di famiglia, secondo me fa sì che insomma anche gli altri riescano ad avvicinarsi a questo importantissimo gesto, che è appunto la donazione di sangue, plasma e democomponenti.
0: E abbiamo parlato anche prima con Isabella, una cosa importante che avete sottolineato è il rispetto della strada: niente corse, niente esibizioni, ma prudenza e attenzione. Per chi ama le moto e vuole correre può sembrare quasi una contraddizione, no?
1: Devo dire che effettivamente insomma i motociclisti aleggiano un po' in questa, se vogliamo, dichiarazione, leggenda, non saprei specificatamente come dire, però quello che diciamo mi sono potuta rendere conto io, che effettivamente è stato proprio questo, dar loro anche diciamo un input alla prudenza, alla sicurezza stradale e insomma al poter andare avanti con la testa e soprattutto con il cuore.
0: Certo. Tu sei presidente di FIDAS Basilicata da quanto?
1: Io sono presidente FIDAS dal 2024, dall'aprile del 2024.
0: Ascoltami, ma chi te l'ha fatto fare?
1: Ma guarda, sinceramente all'inizio è stato così un prendersi del tempo per poter fare qualcosa di importante e di bello. E io sono felicissima, devo dire la verità.
0: Sì, ma io sto scherzando naturalmente, ma lo chiedo a tutti perché è un impegno importante, perché i motori sono potenti, no? I motori delle moto sono potenti, ma la testa è ancora più potente, e direi che è una bella filosofia non solo quando si va in moto, ma anche quando si vive insieme agli altri, come fa la FIDAS Calciano e la presidente Carmela Rizzo. A tra poco l'ultima parte della nostra chiacchierata, intanto andiamo con la musica.

0: Radio Fa Buon Sangue ti accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ Cibo.
1: Ed eccoci all'ultima parte della nostra chiacchierata con Carmela Rizzo, presidente di Fidas Calciano. Carmela, adesso che le moto ormai hanno spento, tra virgolette, i motori, la piazza è tornata tranquilla e l'adrenalina della giornata è passata, immagino. Cosa rimane poi a Calciano di questa esperienza?
2: Beh, rimangono tanti bei ricordi, tante bellissime immagini, ma soprattutto rimane questo grande senso di, secondo me, di umanità, ecco. Ripeto, Calciano è un piccolo paesino, ma dà il suo grandissimo contributo, quindi questo evento secondo me è stata la manifestazione, diciamo, massima per il momento, e con la speranza di fare sempre, insomma, più eventi, più manifestazioni legate naturalmente all'iniziativa della donazione del sangue.
1: Certo, perché insomma adesso io sto anche guardando un po' il paese Calciano, insomma, che è un po' arroccato, no? Per questa provincia di Matera, e immagino che dopo queste 78 moto in centro, col casino di motori, credo che anche un po' i nostri amici un po' dell'età superiore alla mia hanno un po' visto tutte queste moto e hanno detto: cos'è successo qui?
2: Esattamente, sì, ma poi quello che volevamo fare proprio noi era proprio quello, fare tanto rumore, fare tanto rumore e farci sentire.
1: Bene, bene, bene, bene, molto bene, vorrei dire. Quindi ricordiamo questo, come si chiama, questo evento che farete, immagino, anche il prossimo anno.
2: Certamente, Metti in moto il dono.
1: Quindi noi aspettiamo questa nuova puntata, diciamo, questa quinta edizione, no?
2: Sì, sì, l'aspettiamo con tanta ansia e trepidazione.
1: Ma
2: non
1: ci
2: vediamo
1: fosse,
2: l'ora.
1: Se ci fosse qualche giovane motociclista che non ha ancora donato il sangue, cosa gli diresti per andare a donare il sangue?
2: Ecco, adesso qui hai toccato un punto un pochino debole, diciamo, fragile, anzi più che debole, è che è necessario donare il sangue, perché purtroppo noi abbiamo avuto una piccola esperienza in famiglia e ci siamo resi conto di quanto sia importante la donazione, quindi andate a donare, perché donare vuol dire salvare la vita ad altre persone che ci possono accompagnare lungo questo percorso fantastico che è la vita.
1: Carmela Rizzo, grazie per essere stata con noi, complimenti a tutta Fidas Calciano per questa bella idea, questo volume motociclistico importante. Da Calciano è partito un bel corteo, ma soprattutto è partito un bel messaggio: avere un motore bello potente, ma avere un cuore grande lo è ancora di più, no?
2: Certamente, avere un cuore grande, sì, e darsi sempre da fare per chi ha più di bisogno.
1: Io posso mandare un grande abbraccio a tutta Calciano, a tutti i donatori, sperando di venirvi a trovare con la radio, e insomma grazie mille per essere stata dei nostri.
2: Grazie a te per avermi dato la possibilità di poter esprimere tutto il nostro orgoglio e piacere di partecipare, insomma, alla Fidas e di dare il nostro contributo. Grazie.
1: Da Radio Fa Buon Sangue Summer Edition è tutto, buona musica e buona fine estate a tutti. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, andate a donare il sangue che è fondamentale. Ciao, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Carmela Rizzo, presidente di Fidas Calciano, provincia di Matera. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi,

0: Grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
2: 333 89 82 560
1: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni sulla Russia per la guerra in Ucraina, colpiti i settori dell'energia, della difesa di Mosca. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi. Intanto sul campo si continua a combattere. Sono 11 le persone che sono rimaste uccise, 64 quelle ferite nella nuova ondata di raid russi nelle ultime 24 ore, lo riferisce Kiev Independent. E Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU a New York. E sempre il Tycoon ha annunciato che vieterà immediatamente l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico. Sono tre media americani. In un post su Truth l'annuncio, Trump ha accusato le testate di inventarsi le notizie e di scrivere bugie sulla sua amministrazione. La CNN ha immediatamente condannato la decisione definendola un attacco illegale alla libertà di stampa. Il peggioramento della situazione internazionale, il continuo incremento dei costi dell'energia stanno mettendo in seria difficoltà le imprese, riducono la fiducia delle famiglie. Occorre agire ora, afferma il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. Ascoltiamo.
2: Il peggioramento della crisi in Medio Oriente e il continuo incremento dei costi dell'energia stanno mettendo in serie difficoltà le imprese e riducono la fiducia delle famiglie. Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
1: Ho avuto paura, l'ho perdonato e vorrei abbracciarlo, così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola media vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso in diretta sui social l'aggressione. A bloccarlo un compagno di classe, odiava la prof per un debito, dicono i compagni. Il ministro Valditara afferma i social vanno vietati ai minori di 15 anni. Il sistema di intelligenza artificiale Gemini di Google ha violato diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. Si tratta del primo incidente di questo tipo per il colosso tecnologico. La notizia è riportata da Wall Street Journal e Financial Times. Il caso è avvenuto a maggio e ha coinvolto tre aziende. Google ha dichiarato di non aver reso pubblici gli incidenti perché le proprie misure di sicurezza avevano funzionato. È tutto. Grazie per l'ascolto.
3: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
5: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya.
6: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
7: Benvenuti nella Viral Chat Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
8: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, ben ritrovati. Pronti a decollare? Questa stagione abbiamo un'astronave che viaggia attraverso le galassie delle tracce più virali ed emergenti nel web, nei social, su Shazam. E accanto a stelle del momento accenderemo i riflettori anche su meteore, leggende del passato, quelle che abbiamo magari amato alla follia. E scopriremo insieme storie nate nei club fumosi, brani e duetti iconici degli anni 90 e 80. Insomma, Silvia Dini è pronta a guidare in questo universo sonoro tutto da esplorare. Cosa ci propone per primo brano la nostra selezione? Un artista che chiede aiuto e ammette di essere totalmente nei guai quando si parla di sentimenti. Lei è Joni Mitchell e nel 1974 pubblica Court and Spark, che contiene Help Me, brano dalle preziose geometrie jazz and pop che diventerà il più grande successo commerciale della sua carriera. Addirittura ha stregato Prince, che lo citerà spesso tra le sue massime fonti di ispirazione.

E ora pronti per il prossimo ascolto. Immaginiamo il mare aperto, il vento sulla faccia, lo sguardo rivolto al cielo per cercare una rotta, sia geografica che interiore. Il titolo del brano che stiamo per ascoltare evoca la Croce del Sud, la costellazione usata dai navigatori nell'emisfero australe. Stephen Sears scrisse questo pezzo dopo un lungo viaggio in barca a vela, curando le ferite del suo divorzio. Diventò poi uno dei pilastri dell'album Daylight Again del 1982, un trionfo di armonie vocali e di chitarre West Coast che ci farà viaggiare lontano. Loro sono Crosby, Stills & Nash con Southern Cross.

prossimo brano ha origini lontane. Nel 1967 Frankie Valli la portò al successo, ma 31 anni dopo, nel 1998, una delle voci più rivoluzionarie della musica black ha deciso di smontarla e ricostruirla da zero. Inserita nel leggendario album di debutto The Miseducation of Lauryn Hill, questa versione rallenta il ritmo, introduce calde venature soul e rhythm and blues e trasforma una dichiarazione d'amore in un'ossessione elegante, guadagnandosi una nomination ai Grammy. E questa è una reinterpretazione magistrale. La voce è quella di Lauryn Hill. Can't take my eyes off.

0: apriamo un po' cosa c'è nell'angolo virale vintage.
1: Angolo vintage.
0: Luci basse, fumo, qualcuno appoggiato al bancone e un pianoforte che raccoglie i cocci di storie ordinarie e profondamente umane. Siamo nel 1973 e questo brano che stiamo per ascoltare nasce dall'esperienza reale di un artista che per 6 mesi lavorò come pianista in un locale di Los Angeles sotto lo pseudonimo di Bill Martin, osservando i clienti fissi del bar. E da lì trae spunto questa ballata pop rock per eccellenza. Il cronista è Billy Joel, il brano è Piano Man.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Viral Shot Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
1: Niente fronzoli, via i colori, resta solo l'aria fredda di una tensione minima.

Che cosa succede quando un dialogo di coppia si trasforma in una mini sceneggiatura musicale synth pop irresistibile? È il 1981 e viene lanciato questo pezzo, Don't You Want Me, che inizialmente il leader della band dei The Human League, Phillips Oakey, detestava a tal punto da volerlo relegare a ultima traccia del disco, del loro album Dare. Invece diventerà il loro successo più clamoroso, 1 miliardo di ascolti grazie a un contrasto perfetto fra le accuse di lui, le risposte di lei e un ritornello elettronico fatto apposta per far ballare. Gli anni 80 al loro apice. The Human League con Don't You Want Me.

Ed eccoci quasi a metà del nostro percorso della Viral Shots Chart. Il prossimo brano ci propone una domanda fragile, dolorosa, appoggiata però su un ritmo reggae solare che inganna l'orecchio. Siamo nel 1982, l'anno dell'album Kissing to be Clever. Boy George scrisse queste parole pensando alla sua tormentata e allora segreta relazione con il batterista della band, John Moss. Fu il brano che li salvò dal licenziamento dell'etichetta e li lanciò nell'Olimpo del pop mondiale. Un contrasto magnetico e indimenticabile per i Culture Club. Ecco a noi, Do You Really Want to Hurt Me?

0: Angolo Discovery.
1: Qui c'è solo la voce rock e graffiante di Anouk. Diretta, non fa sconti a nessuno e mette in piazza un amore fin troppo generoso verso chi forse non se lo meritava affatto. Facciamo un salto nel 2007 con l'album Who's Your Mama, un disco registrato in parte negli Stati Uniti che consolida questa artista olandese come una forza della natura, capace di unire intensità pop e attitudine rock senza zuccheri aggiunti. Un avviso di sfratto sentimentale cantato da lei, da Anouk. Questa è More Than You Deserve.

Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Viral Shot Chart. Viral Shot Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
1: Certe mattine capita che la giornata sia un po' pesante da affrontare, ma basta guardare negli occhi la persona giusta, il suo sorriso, per cambiare tutto. No, non lo dico io. È la promessa d'amore di Lovely Day, l'intramontabile classico di Bill Withers, completamente reinventato dalla voce di velluto di Stacey Kent. E ce lo ascoltiamo in questa nostra selezione della Viral Shots Chart.

E adesso la nostra selezione ci porta nel mondo del jazz, un universo dove il silenzio conta esattamente quanto le note e la voce qui è un sussurro sospeso nell'aria. Troviamo uno standard del 1945 che poi avrà la sua veste definitiva 10 anni dopo, nel 1955, nell'iconico album Chet Baker Sings. Con la sua tromba malinconica e il suo canto fragile che sembra sul punto di spezzarsi, questo artista ci racconta la condanna di chi si innamora troppo facilmente, too easily. Un'intimità disarmante che lascia senza fiato, e c'è un motivo in più per ascoltarlo con interesse, perché è uno dei pochi brani in cui il trombettista, appunto Chet Baker, è anche interprete cantante. Diciamo che qui è lui il Billie Holiday di turno. Non è solo jazzista molto cool, ma un cantante dal timbro spezzato, doloroso, morbido, sentimentale e malinconico. Poco jazz, poco rude per i suoi tempi, ma oggi perfetto, ce lo ascoltiamo sicuramente volentieri. Con questa voce che pare quasi femminea, stellare, Chet Baker con I Fall in Love Too Easily.

Siamo quasi alla fine della nostra selezione. Facciamo un viaggio nella California anni 70, fra radio accese al tramonto e atmosfere soft rock molto rilassate. È il 1978 quando questa straordinaria interprete, Nicolette Larson, debutta portando al successo un brano scritto originariamente da Neil Young, il quale le diede volentieri il pezzo dopo averla sentita cantare come corista nei suoi dischi. Un gioco di parole che trasforma la distanza in un oceano di calore. Il titolo? Lotta Love.

0: In the Spotlight.
1: Ed eccoci a scoprire l'ultimo brano della selezione di questa Viral Shadow Chart. Chiudiamo con una delle sfide a colpi di voce più famose della storia della musica moderna. Nel 1998, ispirandosi al celebre duetto fra Michael Jackson e Paul McCartney, due regine del rhythm and blues contemporaneo, Brandy e Monica, uniscono le forze per dare vita a una finta faida da soap opera radiofonica, dove si contendono lo stesso ragazzo. Il pezzo rimarrà in vetta alla classifica americana per ben 13 settimane consecutive, diventando un classico degli anni 90. Il groove è pazzesco, il botta e risposta è servito. The boy is mine.
2: The boy is mine, the boy is mine,
3: the boy is mine, the boy is mine,
4: the boy is mine, the boy is mine.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Sarà avviato immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare nell'area, dice il tycoon. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU a New York. In Ucraina si continua a combattere, 11 le persone che sono morte, 64 quelle ferite nelle ultime 24 ore. I raid diffusi hanno preso di mira soprattutto Odessa e Kiev. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del Congresso, colpiti i settori dell'energia e della difesa. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% a principali acquirenti di petrolio e gas russi. In Arabia Saudita le allerte alla popolazione lanciate dalle autorità saudite per almeno due esplosioni segnalate nella notte a Riyadh sono state revocate, lo ha fatto sapere la Direzione Generale della Difesa Civile, e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite condanna gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita, inclusi quelli diretti a infrastrutture civili ed energetiche. La notizia è riportata da Al Jazeera. In una dichiarazione il Consiglio ha chiesto agli Houthi di cessare immediatamente la loro escalation militare. Ad agosto 2026 i prestiti a imprese e famiglie sono cresciuti del 3,4% su base annua, in aumento rispetto al mese precedente, tornando ai livelli di ottobre 2022, e quanto emerge dal rapporto mensile dell'ABI. Secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio, un nuovo shock energetico sui mercati potrebbe essere fatale per la crescita dell'economia italiana. Secondo Eurocontrol, intanto, i prezzi del carburante per gli aerei sono aumentati del 18% nelle ultime due settimane. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo. Non ho capito il suo malessere. Così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola media vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso sui social l'aggressione. Lo studente è stato bloccato da un compagno di classe. Odiava la prof per un debito, dicono i compagni di scuola. Il ministro Valditara afferma i social vanno vietati ai minori di 15 anni. Lutto nel mondo del calcio, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. Mazzola è considerato uno dei migliori calciatori italiani della storia. Nella sua carriera ha conquistato tra l'altro 4 scudetti e 2 coppe dei campioni. Figlio di Valentino, capitano del grande Torino, scomparso nel 49 nel disastro aereo di Superga. Ci sarà un minuto di raccoglimento prima delle partite di questo fine settimana. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
5: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: GR Valdichiana, edizione del sabato.
1: Buongiorno e buon ascolto. Una domenica dedicata a San Francesco a Castiglion Fiorentino. Una giornata dedicata alla figura di San Francesco d'Assisi. Domenica 20 settembre Castiglion Fiorentino ospiterà due appuntamenti dedicati al Santo di Assisi nell'anno in cui si celebra l'ottavo centenario della morte. Alle 17 al Chiostro di San Francesco è in programma la presentazione del libro Fratello Cammino, guida alla Via di Francesco in Toscana da Cortona alla Verna, con ospiti gli autori Lucio Belloni, Cristina Ruiz Martì. L'iniziativa è promossa dalla Proloco di Castiglion Fiorentino. La giornata proseguirà alle ore 21:15 con Scalzo, l'incredibile vita di San Francesco, lo spettacolo scritto da Alan Bigiarini e portato in scena insieme a Giuseppe Mazziotti e Alessandro Bargiacchi nel suggestivo scenario della chiesa di San Francesco. L'ingresso è libero. Lo spettacolo racconta Francesco d'Assisi attraverso uno sguardo originale, liberandone la figura dalle narrazioni più convenzionali. Alla base della rappresentazione c'è un intenso lavoro di ricerca, trasformato in una scrittura teatrale capace di condurre il pubblico dentro la vita del santo attraverso episodi e prospettive meno conosciuti. Una narrazione che prende avvio in punta di piedi e cresce progressivamente coinvolgendo gli spettatori in una esperienza che va oltre il racconto biografico. Scalzo propone così un incontro ravvicinato con un uomo, con il suo tempo, offrendo una lettura capace di sorprendere anche chi ritiene di conoscere a fondo la storia di San Francesco. Cortona, mentre va in scena nelle sale del MAIC, il Museo dell'Accademia Etrusca della città di Cortona, la grande mostra internazionale Gino Severini, Modernità come dialogo, aperta fino al 1 novembre 2026, prende il via anche il programma di eventi collaterali che ne amplia e approfondisce i temi attraverso linguaggi e prospettive differenti. Oggi e domani andrà in scena VarioPint, il primo appuntamento. Promossa dal Comune di Cortona con il MAIC in coproduzione con il Ministero della Cultura, in collaborazione con Accademia Etrusca, con l'Organizzazione Generale di Villaggio Global Internazionale, curata da Daniela Forti e Margherita D'Ayala Valva, la mostra propone un percorso dedicato a uno dei protagonisti della modernità artistica del

0: Novecento, mettendo in relazione la sua ricerca con il contesto culturale e artistico della città d'origine. A inaugurare il calendario degli appuntamenti sarà la danza, forma espressiva profondamente legata all'universo creativo di Severini. Oggi, sabato 19 settembre e domani domenica 20 settembre, il MAIC e alcuni dei luoghi più significativi del centro storico di Cortona accoglieranno vario pint. Omaggio in danza a Severini, il progetto performativo a cura di Sosta Palmizzi con il coordinamento artistico di Giorgio Rossi, co-direttore dell'Associazione Realtà di Spicco nel panorama della danza contemporanea nazionale. Le opere di Severini prenderanno vita attraverso il movimento in un percorso coreografico che attraverserà le sale della mostra e il cortile del MAIC per poi uscire dal museo e incontrare la città fino a Piazza del Duomo. Il museo e lo spazio urbano diventano così un unico luogo scenico dove arti visive e danza contemporanea si incontrano e si contaminano. La scelta della danza affonda le sue radici nella stessa ricerca artistica di Severini: il movimento, il ritmo, la simultaneità, la percezione dinamica della realtà sono infatti elementi centrali della sua poetica. L'artista guarda la danza come una forma capace di esprimere l'energia della modernità e di tradurre in una nuova dimensione percettiva quella tensione verso il dinamismo che attraversa la sua opera, in particolare negli anni della stagione futurista. È proprio a questo rapporto tra Severini, il futurismo e la danza che guarda Vario Paint, avvalendosi della collaborazione di Silvana Barbarini, allieva di Giannini Cenzi, danzatrice e coreografa italiana che negli anni 30 fu fra le principali interprete delle danze futuristiche, collaborando in particolare con Filippo Tommaso Marinetti. A Castiglion Fiorentino, la festa della dedicazione della Collegiata di San Giuliano. 4 giorni di appuntamenti per celebrare la festa della dedicazione della Collegiata di San Giuliano. Da giovedì 17 a domenica 20 settembre, la comunità parrocchiale si ritroverà per una ricorrenza particolarmente significativa, legata alla riapertura al culto della chiesa avvenuta nel 2015 al termine di un importante intervento di restauro e consolidamento. Il programma ha preso il via giovedì 17 con l'adorazione eucaristica e la cena della comunità al circolo Acli della Noceta. Oggi, sabato 19 settembre, alle 21.15, la Chiesa del Gesù ospiterà il concerto a ingresso gratuito Conversazioni Barocche, promosso in collaborazione con il Comune di Castiglion Fiorentino e l'unità pastorale collegiata La Nave Pieve di Chio. Il violoncello di Antonio Pellegrino e l'organo di Agatha Srotokin dialogheranno attraverso le musiche di Johann Sebastian Bach e dei maestri italiani. Le celebrazioni culmineranno domani 20 settembre alle ore 11 con la Santa Messa solenne nella Collegiata di San Giuliano. La festa ricorda la dedicazione della chiesa dopo i lavori che ne consentirono la riapertura nel 2015, al termine di circa 3 anni di chiusura. La collegiata era stata infatti chiusa nell'ottobre 2012 a causa del cattivo stato di conservazione dell'edificio. Il percorso di recupero, sostenuto dalla comunità parrocchiale e portato avanti grazie all'impegno dell'allora parroco Don Marcello Colcelli e dell'arcivescovo Riccardo Fontana e della diocesi, interessò la messa in sicurezza del tetto e dei rosoni della cupola, oltre al riallestimento degli spazi interni. La collegiata custodisce importanti opere d'arte, tra cui il crocefisso ligneo del XIII secolo attribuito ad un anonimo maestro toscano, la pala di Bartolomeo della Gatta raffigurante la Madonna con Bambino in trono e i santi Pietro, Paolo, Giuliano e Michele, datata 1486, la maestà di Segna di Bonaventura risalente agli inizi del XIX secolo e le 2 tele seicentesche di Salvi Castellucci dedicate a San Giovanni Battista e a San Girolamo. È stata la notizia con cui abbiamo aperto il nostro GR Valdichiana, cioè quello che a Castiglion Fiorentino un'intera giornata sarà dedicata a San Francesco, proprio sulla sua chiesa che porta il suo nome. In terra d'Arezzo, San Francesco visse alcuni degli episodi più intensi della sua vita. Nell'ottavo centenario della morte del patrono d'Italia, che cade il 4 ottobre 2026, dichiarata festa nazionale, la città celebrerà la propria speciale relazione organizzando una serie di iniziative. In collaborazione con la Fondazione Guido d'Arezzo e Fondazione Arezzo in Tour, è possibile scoprire i cammini di Francesco, una serie di itinerari che toccano i luoghi che furono fondamentali nella sua vicenda biografica, offrendo esperienze indimenticabili sulle tracce del santo. autentici viaggi dell'anima che permettono di far rivivere le sensazioni provate da Francesco con gli occhi di oggi e di sostare nei luoghi che ancora conservano la memoria delle sue parole e delle sue azioni. Attraversano le valli aretine, 5 esperienze da vivere muovendosi in autonomia lungo itinerari di diversa lunghezza e difficoltà, dove la natura si intreccia con la spiritualità, l'arte e la cultura. Sono il cammino della casella, il cammino delle celle, il cammino di Monte Casale, il sentiero delle antiche ghiacciaie e nella foresta sacra del monastero dell'Ermo di Cabandoli. Nathalie Dentini, assistente presidenza Fondazione Guido d'Arezzo.
1: Si inaugura una mostra monumentale. Indaghiamo come artisti importantissimi hanno interpretato la figura di quest'uomo celebre, così importante per la nostra cultura, nel corso dei secoli, quindi dal 200 al 900, ad Arezzo verrà approfondito tramite l'iconografia tutto quello che è il punto di vista degli artisti, appunto, che hanno espresso durante questi secoli. È, come dicevo, è stato uno sforzo incredibile e ha dato anche prova della capacità della Fondazione di muoversi in una mostra così importante, perché riceveremo ad Arezzo delle opere magnifiche di Botticelli, di Carracci, di Lippi, di Della Robbia. Quindi tramite prestiti internazionali Arezzo ricostruirà l'immagine di questo grande santo. L'idea è quella che ricostruire le sensazioni. Quando si partecipa ad una mostra, ad un concerto, si esce sempre con una grande serie di sensazioni e di emozioni che rimangono nel corpo, nella pelle, ma anche nell'anima. L'idea di questa passeggiata in questo posto mistico e bellissimo era proprio di ricreare in un'anteprima quelle sensazioni che poi andremo sicuramente a ritrovare nella mostra, però questa volta tramite il contatto con la natura e con le bellezze, con i suoni di questo patrimonio paesaggistico inestimabile. Tra le linee guida della Fondazione Guido d'Arezzo, specialmente da quando mi sono insediata e ho accolto l'onore di guidare questo strumento meraviglioso, c'è appunto quella di lavorare e puntare sul turismo culturale. Arezzo è una città ancora poco conosciuta, quindi possiamo dire che è veramente, ovviamente conosciuta, però diciamo che tra le grandi città della Toscana è quella che stupisce di più i turisti. È una città ancora tutta da scoprire e noi siamo così fortunati ad avere tanti artisti che sono nati ad Arezzo e tantissime bellezze, e quindi sicuramente il mio sforzo e la mia attenzione va nel valorizzare tutto quello che è il patrimonio culturale, storico e artistico della città per attrarre nuovi flussi turistici. La cultura è il motore sicuramente economico di punta dell'Italia, lo sappiamo, ci sono i dati che lo sostengono e noi vogliamo andare proprio in quella direzione.
0: Il vescovo di Arezzo, Sansepolcro e Cortona, Andrea Migliavacca.
2: Oggi in veste scout perché sono anche assistente regionale della GESCI e stiamo vivendo una 2 giorni qui alla Verna di formazione, di incontro con gli assistenti ecclesiastici di gruppo, degli scout e gli animatori spirituali di gruppo. E è un momento importante per loro, però questo abito a essere vestito da scout oggi perché sono in attività con loro richiama anche il tema di questo nostro incontro e di questo scambio di dialogo, che è il cammino, il camminare. Come scout l'augurio che diciamo noi è buona strada, e il buona strada qui incrocia i cammini di Francesco. Sono diversi percorsi e sono un'occasione, un invito a vivere l'esperienza del camminare, un camminare concreto che anzitutto fa vivere in modo rallentato, reale, l'incontro con l'ambiente, con le situazioni diverse che si incontrano, e già questo è dono, cioè poter vivere l'ambiente, non solo vederlo velocemente, passarci in mezzo, ma starci, viverlo, è qualcosa che trasmette vita, che fa respirare davvero. Ma il cammino sulla strada di Francesco diventa poi cammino di fede, cammino spirituale. Ciascuno ha il proprio itinerario di fede. Il camminare, il sentiero, il cammino di Francesco in qualche modo vuole sollecitare, aiutare ciascuno a trovare la propria strada, a muovere i propri passi, perché viva la dimensione spirituale e possa aprirsi al rapporto con Dio. E per questo allora sono opportunità grandi che l'ottavo centenario della morte di San Francesco offre come ulteriore ricca occasione.
0: Enrico Mencherini, guida ambientale.
3: Questo è il baricentro, il fulcro dei cammini di Francesco, insieme ad Assisi. Però se guardiamo al percorso francescano, qui Francesco, diciamo, a livello spirituale raggiunge il punto più alto. Com'è il punto più alto questo della montagna, dei cammini, no? I cammini all'interno della provincia d'Arezzo sono molteplici. Quello più importante naturalmente è quello dove siamo ora, che sono i due anelli, uno basso e uno alto della Verna, ma poi è stato dedicato un itinerario e un cammino ad anello ad ogni punto importante dei cammini di Francesco, per esempio una a Cerbaiolo, una a Monte Casale, anche alle celle di Cortona ed altri, insomma, per far conoscere a chi viene da queste parti tramite poi i cammini di Francesco che partono da Firenze o comunque da Assisi, di poter conoscere questi posti anche in una sola giornata per chi non ha tempo di fare tutto il cammino di Francesco. E alcuni sono a più tappe, alcuni sono però giornalieri e sono facilmente individuabili e realizzabili tramite le tracce GPS che forniamo anche sul sito. Ma la Verna batte tutti gli altri a braccia aperte, insomma, perché è un posto molto particolare, perché c'è il connubio fra storia, paesaggio, natura, ed è perfetto, perché oltre ad avere questa importanza storica e anche religiosa, ha una foresta monumentale che è uno dei boschi più belli della provincia d'Arezzo, perché è rimasto, si è evoluto a natura, cioè secondo le dinamiche naturali.
4: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Saranno tre le assenze pesanti per l'Arezzo contro il Sud Tirol: Iaccherino, Tavernelli e all'ultimo momento anche quella di Renzi. Sud Tirol, temibile squadra imbattuta, seconda in classifica, che gioca a viso aperto. Per noi non cambierà nulla, anzi cercheremo di sfatare il tabù della prima vittoria in casa. Ecco come presenta Bucchi la partita contro il Sud Tirol.
5: Domanda banalissima e scontata: come è andata la settimana e qual è, insomma, il punto della situazione in vista del Sud Tirol?
6: Ma la settimana è stata sicuramente positiva non solo perché venivamo da una vittoria importante, insomma, ma perché venivamo soprattutto da una risposta importante che abbiamo dato, no? Perché dopo la partita di Verona, ovviamente, insomma, siamo umani, quindi è stata una brutta botta, insomma, serviva una prestazione tosta, gagliarda, magari meno bella, però più solida, più quadrata, e anche con qualche defezione, perché poi alla fine non avevamo dei giocatori a disposizione che per noi sono comunque sia molto importanti, quindi essere venuti fuori con un risultato positivo da Empoli sicuramente ci ha riportato nella nostra strada, quindi ci ha fatto capire che quella di Verona è stata una parentesi e che ci servirà di grande lezione per il futuro, perché non possiamo permetterci leggerezze, momenti di stacco all'interno di un campionato così complicato, così difficile, come lo dimostrano tutte le partite che ci sono state fino ad oggi. Abbiamo visto che non c'è stato uno 0-0, gol e partite ribaltate in un minuto, in due minuti, partite apertissime fino al centesimo. E quindi noi dentro questo campionato dobbiamo starci bene, capendo che le partite a volte nascono in un modo, possono finire in un altro, però in quei momenti là bisogna essere lucidi, concentrati, e poi quando succede, come è successo a Verona, diciamo una parentesi negativa, bisogna avere la bravura, ma non è facile, di sapersi buttare tutto alle spalle. E la partita di Empoli credo che ci sia servita soprattutto per questo, anche perché dopo la partita io capisco che il risultato è stato amaro, è stato negativo, è stato tutto, però insomma ho visto commenti abbastanza feroci, no, a carico della squadra, e io credo che invece per il campionato che noi dobbiamo e possiamo fare serve più equilibrio. Noi dentro siamo molto equilibrati, quindi non abbiamo fatto carnevale di Rio dopo Empoli, ma non ci siamo nemmeno rappresentati al funerale dopo la partita del Verona, quindi sappiamo qual è la nostra strada, sappiamo che dobbiamo lottare, sappiamo soprattutto che non dobbiamo permetterci i cali, i momenti di poca lucidità, e questo è un bel lavoro che dobbiamo fare, quindi tutti noi dobbiamo migliorare da questo punto di vista, sapendo che questo campionato non ti perdona.
7: Mister, ciao. Sentiamo allenato da Costanzini, un allenatore che ho stato anche martedì sera nella tua gara di Coppa, che hanno perso in estremi scontro contro il Genoa. Noi non rinunciamo a piscina che abbiamo davanti, ma la serenità, il nostro stile di gioco, che è una filosofia molto simile a quella che ha espresso lei prima della qua ad Arezzo. Ecco, quindi come si affronta un altro avversario che ha la stessa filosofia di gioco poi che Arezzo?
6: Davide è stato bravissimo, perché in un contesto completamente nuovo, una squadra, diciamo, molto cambiata rispetto allo scorso anno, ha saputo portare, credo ad oggi, una buona parte della sua filosofia. Ancora, secondo me, non è la squadra, diciamo, di Possanzini, però è una squadra che Possanzini sta allenando molto molto bene. È una squadra molto quadrata, molto cinica, è una squadra che sa aggredirti alto, una squadra che sa aspettarti basso, è una squadra che ha un buon palleggio, ha buona individualità, ha buona struttura, buona fisicità, la classifica lo dimostra, perché insomma non hanno ancora perso in un campionato comunque sia complicato, affrontando anche avversari forti e temibili, quindi è sicuramente una squadra complicata. Però, come dicevi tu, lo siamo anche noi, credo, no? Perché, come dico sempre, siamo gli ultimi, siamo più piccoli, siamo, però anche noi abbiamo le nostre qualità, abbiamo la nostra compattezza, abbiamo il nostro spirito di squadra che cresce e crescerà sicuramente nell'arco della stagione, perché vogliamo essere squadra, ma proprio bella squadra, e quindi ce la giocheremo. Come hanno detto Possanzini, avviso aperto, cioè questo non è il momento dei calcoli. Poi al 90esimo magari qualche calcolo e qualche attenzione in più magari rispetto al passato dovremmo averla.
7: Scusate, un argomento che abbiamo parlato ieri sera a Piazza Musa 40, si è chiesto a suo fratello qualche consiglio, visto che conosce l'ambiente a Tesino.
6: Vabbè, mio fratello ci ha giocato purtroppo troppi anni fa, però è un club che ho già affrontato diverse volte da avversario e ho sempre apprezzato la grandissima organizzazione, la professionalità, diciamo che anche la geografia li aiuta in una ricerca di precisione, di perfezione e tutto, quindi è un club che si sta facendo valere anche in Serie B ormai da diversi anni, quindi si è stabilizzata con continuità in questa categoria, quindi è anche un club che conosce questa categoria, quindi ci aspettiamo un avversario a 360 gradi, bravo, abile, forte, complicato, è molto stimolante anche per noi.
0: Le partite di oggi pomeriggio, mentre ieri sera alle 20:30 Juve Stabia e Cesena hanno pareggiato 1-1. Alle 15 Carrarese Benevento, Cremonese Virtus Entella, Palermo Padova. Alle 17:15 Sampdoria Catanzaro, alle 19:30 Ascoli Avellino. Domani, domenica 20 settembre, alle 15 Arezzo Sud Tirol, Hellas Verona Rossi Vicenza, alle 17:15 Mantova Pisa e Modena Empoli. In Serie C, girone B, si gioca la sesta giornata del girone di andata. Un solo anticipo: in questo sabato alle 14:30 giocano Forlì e Torres. Domani, domenica 20 settembre, alle 12:30 Atalanta Under 23 Ravenna, alle 14:30 Reggiana Latina, Vado Pescara, alle 17:30 Campobasso Pineto, alle 20:30 Grosseto Perugia e Gubbio Ostiamare. Il campionato di Serie C si conclude lunedì 21 settembre alle 20:30 tre gare: Guidonia Monticelio Livorno, Pianese San Benedettese e Spezia Vispesaro. Dopo il turno infrasettimanale di mercoledì torna in campo anche la Serie D girone E, lo fa domani alle ore 15. Queste le partite: Giviborgo Mezzolara, Grassina Scandicci, Nuova Ternana Tau Calcio Altopascio, Progresso Seravezza Pozzi Calcio, San Donato Tavarnelle Follonica Gavorrano, Sasso Marconi Prato, Siena Aquila Montevarchi, Terranova Traiana Flaminia Civita Castellana. Alle 17 Rondinella Marzocco Lucchese Calcio. Seconda giornata di andata in eccellenza girone B. Queste le gare tutte alle 15. Audax Rufina Antella, Baldaccio Bruni Sestese Calcio si gioca al Buitone di San Sepolcro, Barberino Tavarnelle Collegiana Figline Signa, Lastrigiana Valentino Mazzola Siena, Poggibonsi San Giovannese, Sansovino Monte Espertoli si gioca sul campo Ceccuzzi di Acqua Viva, Sport Club Asta Castiglionese invece sullo stadio Bertoni dell'Acqua Calda di Siena. Poggibonsi San Giovannese rievoca vecchie sfide in altre categorie. La San Giovannese comunque all'esordio, è stata la squadra che ha fatto registrare il miglior risultato in casa con 4 gol all'attivo. È stata una settimana di coppa in campionato di promozione girone C, buoni risultati per Montagnano, Pontassieve e anche il Foiano. Gli incontri in programma per la seconda domenica di campionato: Africo Acquaviva, Alberoro Centro Storico Le Boschi, Ideal Club Incisa, Audace Galluzzo, Nuova Fogliano Cubino, Pontassieve Casentino, Resco Reggello Cortona Camoscia Calcio, Settignanese Montagnano, Sinalunghese Alleanza Giovanili e Dicomano. prendono il via oggi anche i campionati di prima categoria e di seconda. Vediamo intanto la prima categoria, girone E. Alle 15.30 Ambra Bibbiena, Cavriglia Vice Omaggio, Chiantigiana Capolona Quarata, Impruneta Tavarduzzi, Atletico Levana Leona, Lucignano Bettolle, Spoiano Stia, Tegoletto Castelnovese, Torrita Olmo Ponte, Santa Firmina Arezzo. Prima categoria, girone F, sempre ore 15.30, Alberese Radicondoli, Argentario Torregneri, Campiglia Atletico Piancastagnaio, Montalcino Pianella, Olympic Sartiano Badesse Monteriggioni, Pienza Scarlino Calcio, Ponte d'Arbia San Mignato, Rosia San Quirico. Seconda categoria, girone I, sempre ore 15.30, oggi anticipo fra Pratovecchio Marino Mercato Subbiano. In quel di Pratovecchio si sta svolgendo la Festa della Birra, quindi anticipo e accordo fra le due società per anticipare questo derby. Le altre gare in programma: Fortis Arezzo, Arno Castiglioni Laterina, Fratta Santa Caterina, Fraticciola, che tornano ad incontrarsi dopo lo scontro di Coppa di 7 giorni fa, Guazzino Arezzo Football Academy, Poppi Calcio Pestello, Rassida Fulgor Castelfranco, Vaggio Piandiscò Bucine, Valdichiana Calcio, Pievaltoppo. Prima giornata anche per la seconda categoria, girone L, Atletico Piazza e Petroio, chiusi Fonte Belverde, Luigi Meroni Montichiello, ancora Montepulciano Stazione Buonconvento, Quercigrossa Monteroni, Unione Poliziana Volontà Strequanda, Virtus Asciano Serre e infine Virtus Chianciano Terme Cetona. Al battesimo oggi anche un girone numerosissimo di terza categoria, 18 squadre, e subito un anticipo alle 16 San Leolino Atletico Valdambra. Gli altri incontri alle 15.30, Colonna Indicatore San Giustinese, Faillese Badia Roti Calcio, Pietraia Badia Agnano, San Marco La Sella Montecchio, Tregozzano Monterchiese, Virtus Arezzo Piandiscò, Lorese Calcio Teruntola e Tuscar Monzigliolo. A proposito del derby che si gioca oggi a Pratovecchio, c'è la notizia ufficiale che Luca Cipriani farà ancora parte della rosa del Pratovecchio anche per la prossima stagione. Prima di concludere, un aggiornamento sulla partita disputata domenica a Centro Sportivo Le Boschi Foiano. Non è arrivata nessuna decisione del giudice sportivo riguardo la partita di domenica tra Le Boschi e Foiano, dove l'assistente arbitrale si era infortunato venendo sostituito da un dirigente della squadra di casa. Dopo il ricorso del Foiano, il giudice sportivo si riserva decisioni in merito e non ha omologato comunque il risultato finito 1-0 per i padroni di casa, per i fiorentini. Quindi c'è speranza che appunto si possa rivedere qual è il risultato finale, ma in questo caso il regolamento potrebbe anche prevedere la ripetizione della gara. È tutto anche per oggi. GR Sabato termina qua. Vi ringrazio per la gentile attenzione e per il gentile ascolto. Prossimo appuntamento sportivo domenica alle 14.50 con Obiettivo Sport, le dirette, i risultati, i commenti e tutte le classifiche. Protagonisti il sottoscritto e tutto il gruppo, naturalmente, di divertimento. Vi saluto augurandovi di trascorrere una buona serata e soprattutto un buon weekend.
8: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti.
9: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontro.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Un accordo per la difesa della Groenlandia, lo ha annunciato il presidente americano Trump, la firma la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ucraina ancora, raid russi, 64 le vittime, Washington dal via libera alle sanzioni alla Russia, colpiti i settori di difesa ed energia. Famiglie sempre più indebitate, la sola bolletta energetica potrebbe rappresentare al nostro paese un rincaro di oltre 1 miliardo nel secondo semestre dell'anno. Addio a Mazzola, il grande campione nerazzurro, è morto 83 anni e considerato uno dei più grandi calciatori italiani della storia. Buongiorno da Antonella Mitola. Trump annuncia un accordo per la difesa della Groenlandia, la firma la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sentiamo Antonio Soviero.
1: La firma ancora non c'è, sarà apposta dai leader dei tre governi la settimana prossima a margine dell'Assemblea ONU a New York, ma l'intesa è stata raggiunta, lo ha annunciato nella notte italiana Donald Trump, un accordo che mette la parola fine alla crisi groenlandese dopo le minacce del presidente statunitense di invadere l'isola di ghiaccio e lo scontro con la Danimarca. La Groenlandia gode di un'ampia autonomia, ma è formalmente territorio danese. Veniamo ai termini dell'accordo. A Washington va il controllo per permanente sulla difesa e sulla gestione strategica dell'isola artica. La premier di Copenaghen, Mette Frederiksen, conferma tutto, specificando che il testo concordato tutela la sovranità territoriale danese e groenlandese, rafforzando contemporaneamente la sicurezza della NATO nell'Artico e nel Nord Atlantico. Poco dopo l'annuncio di Trump, la Casa Bianca ha sospeso i dazi doganali commerciali sulla Groenlandia. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E Trump ha firmato le nuove sanzioni statunitensi per fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Nelle ultime 24 ore sono almeno 11 le vittime e 64 i feriti, secondo le autorità di Kiev. Sentiamo Elena Seno.
2: Dopo l'approvazione del Congresso americano arriva anche la firma del presidente Trump sulla legge che prevede nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento punta a colpire il settore energetico e quello della difesa della Federazione Russa. A Trump poi la facoltà di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, e in testa ci sono Cina e India. Subito il presidente Zelensky ha ringraziato Trump e ha chiesto di fare presto nell'attuare le misure previste dalla legge. Intanto assumi un condominio residenziale è stato colpito da una bomba russa. Attacchi anche sulle regioni di Odessa e di Kiev con missili e droni in parte intercettati. Il bilancio è di 11 vittime e 64 feriti nelle ultime 24 ore, secondo le autorità locali. Il Ministero della Difesa russo afferma di aver intensificato l'offensiva sul fronte ucraino e rivendica di aver assunto il controllo nel solo mese di settembre di oltre 670 chilometri quadrati e di 27 centri abitati. Elena Seno, linea allo studio.
0: Il presidente americano ha annunciato che vieterà immediatamente l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico. Trump ha accusato le tre testate di inventarsi le notizie e scrivere bugie sulla sua amministrazione. La CNN ha immediatamente condannato la decisione, definendola un attacco illegale alla libertà di stampa americana. Ora nel Golfo, esplosioni a Riyadh in Arabia Saudita. Le Nazioni Unite chiedono agli Houthi dello Yemen di cessare l'escalation. Sentiamo Maurizio Dischino.
3: È durata mezz'ora l'allerta lanciata nella notte a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Due le esplosioni sentite poco prima delle 3 ora locale. L'attacco è stato attribuito ai ribelli filo-iraniani Houthi dello Yemen. L'agenzia iraniana Tasnim, citando rapporti provenienti dall'Arabia Saudita, ha riferito che l'attacco ha provocato gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh. Dallo Yemen, l'8 settembre scorso, gli Houthi hanno ripreso ad attaccare l'Arabia Saudita bombardando strutture energetiche e provocando vittime. L'attacco di questa notte è il primo contro la capitale saudita Riyadh. I ribelli Houthi nel 2014 hanno intensificato il conflitto nello Yemen, conquistando diverse aree del paese e successivamente spingendo l'Arabia Saudita a guidare una coalizione per un intervento militare a difesa del governo yemenita sotto attacco degli Houthi. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Le ricadute della crisi globale si fanno sentire anche nel nostro tessuto sociale. Famiglie sempre più indebitate per mantenere un tenore di vita dignitoso e la sola bolletta energetica potrebbe presentare al nostro paese un rincaro globale di oltre 1 miliardo nel secondo semestre dell'anno. Sentiamo Andrea Domaschio.
4: Il credito al consumo erogato in Italia da banche, finanziarie e le famiglie sfiora ormai 178 miliardi complessivi, il 62% in più rispetto al totale di 9 anni fa. Lo segnala un'analisi del Centro Studi degli Artigiani di Mestre, evidenziando che in media ogni nucleo familiare italiano ha un debito di oltre 6.600 euro. Da parte sua invece Confcommercio focalizza la propria attenzione sul caro energia. Secondo l'organizzazione degli esercenti, lo shock energetico globale dovuto a guerre e instabilità farà lievitare di almeno 1 miliardo la bolletta elettrica nazionale nel secondo semestre di quest'anno e l'ondata conseguente di rincari potrebbe portare nel 2027 l'inflazione media annua al 3,7% con una crescita del prodotto interno lordo limitata allo 0,6%. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Ho avuto paura, l'ho perdonato e vorrei riabbracciarlo, così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola media vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso in diretta sui social l'aggressione. Il ministro Valditara afferma i social vanno vietati ai minori di 15 anni. Sentiamo Alessio Orlandi.
5: Superata l'incredulità per quanto successo ieri mattina nella scuola media Giovanni Verga nel quartiere romano di Centocelle, si cerca ora di capire se il tredicenne che ha accoltellato la professoressa Isabella Marsilio possa essere stato istigato da qualcuno. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane avrebbe acquistato su internet le lame, il caschetto e la telecamera e l'aggressione sarebbe stata da lui preannunciata su TikTok. Lo studente, dopo aver spruzzato spray urticante contro la docente, l'ha colpita con 3 fendenti al fianco, azione interrotta dall'intervento di un compagno di classe. L'accoltellamento è avvenuto mentre stava facendo una diretta su Telegram con un gruppo di utenti. I carabinieri stanno ora cercando di verificare l'identità dei partecipanti e il loro eventuale ruolo nella vicenda. All'origine del gesto, in base a quanto avrebbero raccontato ai militari, alcuni compagni e lo stesso tredicenne, l'odio covato contro la professoressa per 2 debiti. Ho avuto paura ma vorrei abbracciarlo, non ho capito il suo malessere, le parole di perdono di Isabella Marsilio. Della vicenda è stata informata la procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo per l'età non è imputabile. Si trova ora sotto shock al Policlinico Umberto I. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Stiamo accanto ai nostri sacerdoti, lo raccomanda il Papa nella lettera ai vescovi dell'America Latina e dei Caraibi in occasione del 300° anniversario della canonizzazione di Sant'Uribio di Mogrovei. Sentiamo Paolo Fucili.
6: Il cuore in cielo, i piedi sulla strada, così si vive il ministero di vescovo perché certi aspetti di una diocesi sono difficili da cogliere dalla scrivania. Lo scrive Papa Leone, l'occasione sono i 300 anni della canonizzazione di Sant'Uribio di Mongroveio, patrono dei vescovi latinoamericani a cui è indirizzata la lettera. Prevost ricorda i suoi trascorsi di vescovo in Perù. Ho ricevuto tanto e sono arrivato a capire meglio cosa vuol dire essere un pastore. Poi parla di scuola della croce per non abbandonare il gregge quando si antepongono comodità, paura o il proprio interesse al bene dei fedeli. Andiamo a cercare, esorta infine chi ha l'opportunità di rado di avvicinare il vescovo, e se il vescovo è un padre, si vede quando i suoi sacerdoti possono bussare con confidenza alla sua porta. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Lutto nel mondo del calcio, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, funerali lunedì pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Sentiamo Federico Plotti.
7: Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano, Sandro Mazzola si è spento all'età di 83 anni. Gentleman in campo e fuori, simbolo di classe, stile e passione per questo sport, esempio prezioso per i giovani campioni che si sono affacciati a questo mondo dopo di lui. Nella sua carriera ha vestito una sola maglia, quella nerazzurra dell'Inter, 17 stagioni in cui ha vinto tutto, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, un titolo di capocannoniere in Serie A e poi la nazionale con cui ha conquistato gli europei del 1968 ed è stato protagonista anche della celebre staffetta con Gianni Rivera nella semifinale mondiale del 1970 vinta contro la Germania Ovest per 4-3. Figlio d'arte, il padre Valentino era capitano del Grande Torino, quella squadra imbattibile cancellata da un incidente aereo sulla collina di Superga il 4 maggio del 1949. È stato anche uno dei firmatari dell'atto di costituzione dell'Associazione Italiana Calciatori, minuto di raccoglimento in tutte le partite che si disputeranno in questo fine settimana. Federico Plotti, linea allo studio.
0: È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920 461 90 515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri. News.
2: Buon pomeriggio da Ugo Scardi. Ancora un attacco in Arabia Saudita, nuovo fronte della guerra nel Golfo. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh. Già nella notte una forte esplosione era stata avvertita in zona, seguita poi dall'allarme lanciato per la popolazione. Un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sana'a, interpellato dall'ANSA, racconta: la nostra è una resistenza contro l'aggressione saudita, non siamo in guerra con l'Italia. Ma cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita? Il rappresentante dei ribelli yemeniti, filo iraniani, parla all'indomani dell'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale, ricordiamo, è stato colpito un velivolo militare italiano. Trump annuncia l'accordo con Danimarca e Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite a New York. Per la premier danese Mette Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. Nessuna dichiarazione ufficiale al momento da parte dell'Unione Europea. Il sistema di intelligenza artificiale Gemini ha avuto accesso a internet e ha violato in modo autonomo diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. È il primo incidente di questo tipo per Google dopo le violazioni di alto profilo che in passato hanno riguardato OpenAI e Anthropic. Il caso è avvenuto a maggio. Le misure di sicurezza, fa sapere il colosso del web, hanno scongiurato che si verificassero problemi seri. In un tempo nel quale tante voci rivendicano autorità sulla coscienza dei fedeli, spetta al vescovo offrire un insegnamento chiaro per aiutare il suo popolo a riconoscere la voce dell'unico pastore. Scrive così il Papa nella lettera ai vescovi dell'America Latina e dei Caraibi in occasione del 300° anniversario della canonizzazione di San Turibio di Mogroveio. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del tredicenne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate dal giovane per acquistare i coltelli. Obiettivo dell'indagine è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la prof. Lutto nel mondo dello sport, è morto a Milano Sandro Mazzola, 83 anni, bandiera dell'Inter e della Nazionale. È tutto, torniamo alle 16.
3: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.
4: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: stare.
1: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
2: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Buon pomeriggio da Ugo Scali. La nostra è una resistenza armata all'aggressione saudita. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita. Così all'ANSA Mohammad Mansour, funzionario del governo Houthi, dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nella quale ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Intanto, vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh, ha avvistato fumo e fiamme dopo alcune esplosioni. Problemi allo scalo con voli ritardati e cancellati. Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU delle Nazioni Unite a New York. Per la premier danese Frederiksen si tratta di un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nella zona. La Casa Bianca ha iniziato ad attuare questa mattina il bando contro alcuni media annunciato ieri da Trump. A una giornalista e a un fotografo di MS Now è stato negato l'accesso all'area della Casa Bianca al loro arrivo. Il provvedimento sarà applicato anche agli inviati di CNN e di Politico. L'editore del New York Times fa sapere: Trump è il presidente americano più ostile alla stampa. Sono ore di apprensione a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per la scomparsa di due sorelle, Benedetta e Domitilla Costanza, di 8 e 12 anni, delle quali non si hanno più notizie dalla serata di ieri. Le due bambine sarebbero scomparse intorno alle 20:10, mentre si trovavano insieme al padre, che ha presentato una denuncia di scomparsa. Il sistema di intelligenza artificiale Gemini ha avuto accesso a internet e ha violato in modo automatico diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. Si tratta del primo incidente di questo tipo per Google dopo le violazioni che in passato hanno coinvolto OpenAI e Anthropic. Avvenuto a maggio, le misure di sicurezza, fa sapere il colosso del web, hanno scongiurato problemi. Si svolgeranno lunedì alle 14:45 i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter, morto a Milano a 83 anni. La cerimonia si terrà nella Basilica di Sant'Ambrogio. È tutto, torniamo insieme alle 17:00.

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: Buon pomeriggio da Ugo Scali. In Ucraina non si ferma la guerra. 10 persone sono morte, 64 ferite negli attacchi russi nel mirino, soprattutto Odessa e Kiev. Intanto il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni a Mosca, colpiti i settori dell'energia e della difesa. Un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sana'a, interpretato dall'ANSA, racconta: la nostra è una resistenza all'aggressione saudita. Non siamo in guerra con l'Italia, ma che cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita? Il rappresentante dei ribelli yemeniti, filo iraniani, parla all'indomani dell'attacco alla base aerea di Taif. Intanto oggi nuove esplosioni vicino all'aeroporto di Riyadh, dove si registrano ritardi e cancellazioni. La Casa Bianca ha iniziato ad attuare questa mattina il bando contro alcuni media annunciato ieri da Trump. A un giornalista e a un fotografo di Ems Now è stato negato l'accesso all'area della Casa Bianca al loro arrivo. Il provvedimento sarà applicato anche ai giornalisti di Politico e della CNN. Intanto l'editore del New York Times afferma: Trump è il presidente americano più ostile alla stampa. Ore di apprensione a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per la scomparsa di due sorelle, Benedetta e Domitilla Costanza, di 12 e 8 anni, delle quali non si hanno più notizie dalla serata di ieri. Le due bambine sarebbero scomparse intorno alle 20:10. Il padre ha presentato oggi la denuncia. Gli sportivi mostrino al mondo che la via della condivisione e dell'amore è l'unica che porta davvero alla felicità e alla pace. Così Papa Leone, che stamane ha salutato gli atleti italiani di Special Olympics che hanno partecipato ai mondiali invernali di Torino 2025, Special Olympics che promuove lo sport per le persone con disabilità intellettive. Leone ha ricordato di amare molto lo sport per il suo grande valore formativo e perché educa la persona a valori nobili e autentici. Si svolgeranno lunedì alle 14:45 i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter morto a 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia si terrà nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, la stessa chiesa dove lo scorso 4 agosto sono stati celebrati i funerali dell'ex calciatore del Milan, Franco Baresi. È tutto per questa edizione, torniamo con il Radiogiornale delle 18.
1: Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Restate con noi, anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

vivo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: In Blu 2000 News.
1: Guerra senza sosta in Ucraina, prese di mira dai bombardamenti di Mosca, Odessa e Kiev. Domani la chiusura del voto in Russia. Nuovi raid in Arabia Saudita, gli Houthi dicono non siamo in guerra con l'Italia. Accordo sulla sicurezza tra Stati Uniti e Groenlandia. Gli sportivi mostrino che solo la condivisione porta la pace, così stamane Papa Leone accogliendo Special Olympics. E il mondo dello sport saluta Sandro Mazzola, morto a Milano all'età di 83 anni, lunedì funerali della bandiera interista e della nazionale. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo con la guerra in Ucraina. Ancora bombardamenti russi, colpiti Odessa e Kiev. Vito De Torre.
2: 11 morti nelle ultime 24 ore, un bilancio destinato a salire dopo gli attacchi russi contro l'Ucraina. I feriti sono più di 60, alcuni in gravi condizioni. Il bilancio più pesante nell'oblast di Kharkiv, dove un attacco con droni contro un'abitazione a Balaklia ha ucciso 4 persone. Zelensky si è intanto complimentato con gli ingegneri dei servizi segreti militari che avrebbero messo a punto un nuovo drone intercettore contro gli Shahed. In Russia proseguono le operazioni elettorali per il rinnovo della Duma. Gli oppositori all'estero invitano a manifestare il dissenso. Kasparov propone di annullare la scheda o non recarsi alle urne. La moglie di Navalny ha invece chiesto di votare per qualunque partito tranne Russia Unita, il partito di Putin. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Andiamo in Arabia Saudita, nuovo fronte della guerra nel Golfo, nuovi attacchi a Riyadh. Massimiliano Cochi.
3: Dopo l'attacco di ieri dei ribelli Houthi contro la base Tahif, sede della Task Force Air Arabia, dove opera anche il contingente italiano, e la distruzione di un nostro aereo, i ribelli yemeniti hanno dichiarato di non voler coinvolgere il nostro paese, ma criticano la presenza militare italiana in Arabia Saudita. Il conflitto intanto si allarga dopo gli allarmi aerei suonati nella notte sulla capitale saudita. Questa mattina è stato colpito un deposito petrolifero vicino all'aeroporto King Khalid di Riyadh, provocando un vasto incendio e pesanti disagi al traffico aereo con voli cancellati in ritardo. Sullo sfondo resta il conflitto tra Stati Uniti ed Iran, con la diplomazia che da mesi non riesce a fare passi avanti verso un accordo di pace. Cresce il rischio di una nuova spirale di attacchi e ritorsioni nell'area del Golfo, che rischia così di diventare un unico enorme e pericolosissimo fronte di guerra. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per il controllo permanente della sicurezza. Marco Murini.
4: Trump canta vittoria per un accordo sulla Groenlandia confermato dalla premier danese Frederiksen e quello groenlandese Nielsen. La firma non c'è, potrebbe arrivare nei prossimi giorni a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, ma il boss della Casa Bianca ha già venduto l'intesa come un grande affare. Dice che d'ora in poi nessun nemico, leggi Cina e Russia, potrà metterci piede e loro, gli Stati Uniti, la sfrutteranno come si deve. Territorio semi-autonomo, parte del Regno di Danimarca, la Groenlandia è l'isola più grande della Terra e la meno abitata. Straordinaria riserva di ghiaccio che va sciogliendosi e biodiversità, ma è anche un avamposto strategico sulla rotta artica, con un sottosuolo pieno di metalli rari. Trump fin dal primo mandato si è fissato, minacciava di invaderla se non gliela vendevano. Ha spaccato la NATO, la Danimarca ne fa parte come gli Stati Uniti. L'accordo favorirà sicurezza e stabilità, dicono dall'Alleanza Atlantica, ma le incognite restano tante. Marco Murini, linea allo studio.
1: Veniamo all'Italia. Nel 2025 le famiglie si sono indebitate per quasi 178 miliardi di euro, in media oltre 6.500 euro a nucleo. Sono i dati dell'ufficio studi della CGA di Mestre, che non considerano i mutui casa. Allarme anche per le imprese. Chiara Placenti.
5: Le famiglie al netto dei mutui casa si indebitano per due motivi: il bisogno di liquidità immediata per spese impreviste, arrivare a fine mese, oppure l'acquisto di beni durevoli come automobili e elettrodomestici. L'aspetto più preoccupante è che i dati della CGA si riferiscono al 2025, quando ancora non dovevamo affrontare le implicazioni della guerra nel Golfo, con prezzi energetici alle stelle e pesanti ricadute su cittadini e aziende, come denunciato anche oggi da Confcommercio, che per evitare che gli aumenti si scarichino interamente sulle bollette chiede interventi strutturali come incentivi incentivi fiscali per l'efficienza energetica e un ulteriore intervento sugli oneri di sistema. Per ora l'unica certezza è che l'inflazione ha eroso il potere d'acquisto di stipendi e pensioni, praticamente fermi. La Banca Centrale Europea è intervenuta aumentando i tassi di interesse di un quarto di punto, che nell'immediato però si traduce in mutui e prestiti ancora più cari per famiglie e imprese. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Una buona notizia: sono state trovate le due sorelline Benedetta e Domitilla Costanza, di 12 e 8 anni, a San Cataldo, delle quali il padre aveva denunciato ieri la scomparsa. Secondo le prime informazioni, le bambine stanno bene. 7 giorni di prognosi per la docente accoltellata ieri a Roma da un suo studente. Gli investigatori intanto hanno sequestrato lo smartphone al giovane, che ha compiuto il macabro gesto in diretta social. Come un minore schivo e riservato di buona famiglia si è arrivato a pianificare un simile atto? Lucia Ascione lo ha chiesto ad Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva dell'Università di Milano.
6: In questa vicenda in realtà la cosa che è accaduta è che c'è un ragazzo che si sente onnipotente, che attacca nella sua fantasia una professoressa fino all'idea di ucciderla, e quando questo genere di pensieri lo porti nel mondo reale, il mondo reale immediatamente ridimensiona tutto dai giusti confini e ti fornisce i giusti limiti. Se tu invece porti tutto questo all'interno di un mondo virtuale, dove non esistono limiti, non esistono adulti con supervisione educativa ed eventualmente esiste una community di altri coetanei che sono tanto sregolati quanto impreparati e poco allenati alla vita come te, ecco che un pensiero delirante, onnipotente, può diventare un pensiero da mettere in gioco anche nel mondo reale.
1: Voltiamo pagina. Gli sportivi mostrino che solo la condivisione porta la pace. Così stamane Papa Leone, accogliendo la grande famiglia di Special Olympics. Cristiana Caricato.
7: Atleti speciali sportivi che gareggiano per mostrare al mondo che solo la condivisione porta alla pace. In Vaticano arrivano 150 tra uomini e donne provenienti da 190 paesi, in rappresentanza di milioni di persone che usano lo sport come strumento di inclusione sociale, dignità e superamento delle barriere. Nella Sala Clementina Leone li incontra, fanno parte della Special Olympics, organizzazione internazionale che promuove lo sport per chi ha disabilità intellettive. E il Papa, che gioca a tennis e fa regolarmente attività fisica, si confessa.
8: Come sapete, anch'io amo molto lo sport e sono convinto del suo grande valore formativo, perché educa la persona a valori nobili e autentici. Inoltre offre la possibilità di testimoniare questi valori nell'attività agonistica e amatoriale.
7: Lo sport come linguaggio universale che testimonia nell'attività agonistica valori come lealtà, fiducia, apertura, spirito di squadra e coraggio. Una bellezza che proprio gli atleti speciali, dice il Papa, testimoniano e di cui il mondo ha bisogno. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E ieri Papa Leone, aprendo l'Assemblea Diocesana della Diocesi di Roma, ha annunciato l'avvio dell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù, la fama di santità di Don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas Romana. Rita Salerno.
9: Scomparso il 12 ottobre 1997, il prete degli ultimi, come era conosciuto da tutti, fu promotore nel 1974 dell'appuntamento diocesano sulla responsabilità dei cristiani di fronte alle attese di carità e giustizia nella città di Roma, il famoso convegno sui mali di Roma. Povertà, emarginazione, problemi sociali della capitale erano il suo pane quotidiano. Non c'è carità senza giustizia, l'epitaffio sulla tomba che custodisce le spoglie traslate dal cimitero del Verano il 1 ottobre 2025. Un'idea di carità del tutto originale, perché non basata sull'elemosina o sull'assistenzialismo, ma improntata al fare rete per garantire primariamente giustizia sociale. Centri di ascolto, case alloggio e l'emporio della solidarietà sono tutte iniziative che portano la sua firma, un impegno il suo che non conosceva soste, per il quale non si perdeva mai d'animo. Da Roma, Rita Salerno.
1: Ed ora a Napoli, in festa, si è sciolto oggi il sangue di San Gennaro. Paolo Fucili.
10: Il sangue è sciolto.
11: La commozione si trasforma in applauso. Il sangue liquefatto di San Gennaro oscilla su e giù dentro l'ampolla che lo custodisce. È l'atteso prodigio avvenuto ancora oggi, 19 settembre, festa del santo patrono di Napoli, occasione per l'arcivescovo cardinal Domenico Battaglia di chiedere una strana grazia, dice lui stesso, a San Gennaro.
12: Quando torneremo qui il prossimo anno, fa che l'unico sangue di cui dovremo parlare sia il tuo.
11: Il riferimento è all'Ucraina, la Palestina e tante altre terre ferite, ma anche la camorra, scandisce il cardinale, è una guerra. E siccome nella camorra non c'è niente di religioso,
12: puoi accendere 100 candele a San Gennaro. Se spegni la vita di tuo fratello, quelle candele non fanno luce.
11: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Torniamo all'estero. Vari gruppi di estrema destra si sono riuniti nei Paesi Bassi all'Aia per una marcia contro le politiche sull'immigrazione e sull'asilo messe in campo dall'Unione Europea. Ci sono stati anche momenti di tensione con gli agenti che erano schierati in strada in assetto antisommossa. La Casa Bianca ha iniziato a attuare questa mattina il bando contro alcuni media, annunciato ieri da Trump a un giornalista e a un fotografo di MS Now. È stato negato l'accesso all'area della Casa Bianca al loro arrivo. Il provvedimento sarà applicato, aveva annunciato Trump, anche alla CNN e a Politico. L'editore del New York Times intanto scrive: Trump è il presidente americano più ostile alla stampa. Ed ora il mondo dello sport che saluta Sandro Mazzola, morto a Milano all'età di 83 anni, lunedì pomeriggio a Milano, i funerali della bandiera interista e della nazionale. Federico Plotti.
13: Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano, Sandro Mazzola si è spento all'età di 83 anni. Gentleman in campo e fuori, simbolo di classe, stile e passione per questo sport. Esempio prezioso per i giovani campioni che si sono affacciati a questo mondo dopo di lui. Nella sua carriera ha vestito una sola maglia, quella nerazzurra dell'Inter. 17 stagioni in cui ha vinto tutto, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, un titolo di capocannoniere in Serie A. E poi la nazionale con cui ha conquistato gli europei 1968 ed è stato protagonista anche della celebre staffetta con Gianni Rivera nella semifinale mondiale del 1970 vinta contro la Germania Ovest per 4-3. Figlio d'arte, il padre Valentino era capitano del Grande Torino, quella squadra imbattibile cancellata da un incidente aereo sulla collina di Superga il 4 maggio del 1949. È stato anche uno dei firmatari dell'atto di costituzione dell'Associazione Italiana Calciatori, minuto di raccoglimento in tutte le partite che si disputeranno in questo fine settimana. Federico Plotti, linea allo studio.
1: A partire naturalmente dall'incontro in corso all'Olimpico in vetta alla classifica tra la Roma e appunto la sua Inter. Nella MotoGP Martin ha vinto la sprint di Spielberg davanti a Marc Marquez. Vi ricordo che questa edizione del GR è disponibile per essere riascoltata sulla app Play 2000 che potete naturalmente prendere sugli store in modo gratuito. Daniele Izzi ha curato la parte tecnica, grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.
14: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
15: Va ora in onda la replica della 16ª puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 27 gennaio 2026.

0: Un saluto ai nostri amici radioascoltatori e alle nostre amiche radioascoltatrici e bentornati e bentornate all'Almanacco del Giorno Pop. Concludiamo questo mese di gennaio con la puntata numero 16, se non ricordo male.
1: Che bellissimo numero, è il mio.
0: È veramente un numero affascinante. In una puntata che avrà, diciamo, dei toni un po' meno allegri, un po' meno solari del solito, anche perché andiamo in onda nei giorni in cui si svolge la giornata della memoria.
1: Come dicevano su Boris, goditela questa infelicità, perché la felicità è una cosa brutta.
0: Ok, va bene. Ovviamente chi vi parla è Alessandro Ferri, quello che fa i commenti fuori luogo è Carlo Pasqui, quindi non
1: ciao
0: ti
1: a tutti.
0: No, ti faccio neanche salutare, basta. Ora me lo faccio da solo il podcast. Tra l'altro c'è stata una puntata della nostra trasmissione in cui registravamo separati ed è venuta anche discretamente bene, quindi potrebbe essere l'approccio corretto. Ma sicuramente chi ci ascolta preferisce quando invece ci prendiamo a schiaffi. Allora, il primo artefatto del mondo pop di cui parliamo questa settimana è uno dei film di maggiore successo del cinema italiano a livello internazionale, perché arrivò addirittura a conquistarsi il titolo di miglior film straniero agli Oscar e uscì il 31 gennaio 1991, quindi esattamente in questa settimana. Si tratta di
1: Mediterraneo. Tra l'altro l'Oscar lo vinse in un altro anno magnifico come il 16, 1992.
0: Magnifico, perché il mio co-conduttore appartiene al 1992. Tra l'altro era il secondo Oscar di fila per l'Italia, perché l'anno prima c'era stato Nuovo Cinema Paradiso, quindi noi abbiamo ottenuto l'Oscar sia nel 91 che nel 92.
1: E come avevamo già parlato in una scorsa puntata, se l'avete persa andatevela a recuperare
0: su www.radioincontri.org.
1: Esatto, quella su Nuovo Cinema Paradiso, si può dire che sono un po' gli ultimi colpi di coda di quel cinema importante italiano. Infatti oggi insomma questo mese l'Italia è stata esclusa dalla cinquina degli Oscar, quindi siamo un'altra
0: ormai
1: volta...
0: anche insomma dopo La Grande Bellezza non abbiamo avuto, purtroppo, anche se le nostre proposte non erano assolutamente diciamo da poco, erano belle proposte, per esempio ricordo Vermiglio dell'anno scorso, tuttavia non siamo riusciti a tornare nell'interesse della giuria degli Academy Awards. Su questo ci sarebbero anche da fare dei discorsi. Ricordiamoci che gli Oscar hanno sempre anche un approccio un po' politico, dipende quindi anche dalle alleanze che si creano, e effettivamente continuare a premiare come film straniero film europei, diciamo, è una cosa che è stata un pochino abbandonata. Oggi si preferisce premiare film magari orientali, vedete la Corea, addirittura Parasite divenne miglior film, punto, non miglior film straniero.
1: Poi magari ne riparleremo proprio nella settimana degli Oscar a marzo, perché insomma è successo in queste settimane i famosi Golden Globes, gli altri premi dove oltre i film vengono premiati anche le serie TV, e da quest'anno i podcast. E c'è stato un piccolo scandalo perché il premio per miglior film straniero vinto da un film brasiliano praticamente non è stato fatto parlare il regista, e la scusa è sempre,
0: non c'era il traduttore,
1: la scusa è sempre la scusa del tempo, manca il tempo eccetera, però appunto quest'anno sono stati dati dei premi nuovi come quelli dei podcast, però lui guarda un po' aveva fatto un film contro l'America di Trump, improvvisamente non c'era tempo. Vabbè, comunque torniamo a Mediterraneo
0: e noi diciamo che questo regista brasiliano, che può venire sulle frequenze di Radio Incontri, sicuramente gli daremo spazio. Allora, non abbiamo detto però Mediterraneo, che è un film di Gabriele Salvatores, appunto regista milanese. Il film è tratto da un romanzo che si chiama Saga Po di Renzo Biasion, sì, che è dedicato alla sua esperienza di soldato durante la Seconda Guerra Mondiale, durante la campagna di Grecia. Ora ovviamente siamo un po' ai margini della campagna di Grecia e quindi in un contesto molto edulcorato in cui non emerge poi la violenza che caratterizzò quella che comunque era una guerra, quindi assolutamente nessuno vuole dire che effettivamente l'occupazione italiana sia stata una cosa piacevole. Tuttavia nel film si racconta di come appunto questo gruppo di italiani deve occupare un'isola greca, diciamo, abbastanza sperduta nell'Egeo. E di fatto, dopo aver rotto l'impianto radio che li teneva collegati con il mondo, questi si trovano a convivere in modo del tutto pacifico con la popolazione locale, quel poco di popolazione locale che era rimasto, e di fatto in qualche modo si vanno ad estraniare dal conflitto mondiale, anzi addirittura non sapranno neppure che c'è stato l'8 settembre e scopriranno soltanto dopo che la guerra è finita, proprio perché sono isolati dal mondo.
1: Un po' come il soldato giapponese famoso.
0: Eh sì, il famoso soldato che era rimasto nella giungla non sapendo che la guerra era finita. Ovviamente,
1: per decenni, non per un mese.
0: Sì, lui appunto molto, molto più dei protagonisti di Mediterraneo, che quindi costituisce un po' una riflessione appunto sulla fuga, sul fatto di allontanarsi da una vita troppo complicata, e in quel caso era complicata ovviamente, dal conflitto. Il film è veramente molto gradevole e piacevole perché ha un tono sostanzialmente da commedia, ma anche una discreta profondità. Tra l'altro fa parte in realtà di quella che potremmo definire una tetralogia, è stata chiamata Tetralogia della Fuga, che comprende anche Marrakesh Express, un altro film bellissimo di Salvatores, sempre con Diego Abato Antuono, che vi consiglio, Tournée e Puerto Escondido. Quindi in realtà Salvatores in quegli anni proprio aveva realizzato tutte opere con italiani che lasciano l'Italia e cercano la propria dimensione, la propria verità da altre parti. Tra i protagonisti vi ricordo appunto Claudio Bigagli, ma anche Claudio Bisio, Diego Abato Antuono, insomma ci sono tanti comici, o comunque c'è Giuseppe Cederna, bravissimo, che tra l'altro fa una delle parti più interessanti. E vi segnalo che però comunque tecnicamente si tratta di un film storico, quindi vorrei chiedere a Carlo se ci racconta un po' quali sono gli anacronismi.
1: Ci sono degli episodi durante il film che non sono proprio storicamente corretti. Per esempio, all'inizio del film c'è una truppa che intona l'inno dei Mameli.
0: Che non era l'inno d'Italia in quel momento.
1: Siamo nel ventennio fascista e l'inno nazionale italiano era appunto la Marcia Reale. Un'altra delle scene iconiche del
0: incongruenza.
1: Film. Sì, una scena iconica del film, appunto, il famoso velivolo del tenente da Rosa, un aereo che però non entra in produzione fino al 1946. Quindi diciamo che quell'aeroplano non doveva essere presente nel film. E poi vabbè, ci sono altre piccole cose, tipo appunto sempre il tenente La Rosa che dice di provenire da Creta, aggregato agli inglesi. In realtà in quel momento Creta era ancora sotto il controllo tedesco, quindi diciamoci queste piccole incongruenze, ma anche negli anni successivi ne abbiamo viste di famose polemiche sul cinema italiano di questo tipo, quella famosa insomma sulla vita è bella e sul fatto di quando arrivano gli americani alla fine a salvare la situazione, anche se come Benigni ha detto più volte lui non ha mai specificato di dov'era.
0: Come dicevamo prima, effettivamente si trattava di ancora gli ultimi scampoli dell'epoca d'oro del cinema italiano. Non che oggi appunto necessariamente il cinema sia di minor qualità, no dai, dobbiamo dirlo, sì, tranne alcune eccezioni. Per esempio vi segnaliamo, appunto è uscito nel mese di gennaio, ma in realtà già c'era stata un'anteprima dicembre, La Grazia di Sorrentino, che è veramente un bellissimo film. E poi chiaramente ne abbiamo già parlato, dobbiamo anche menzionare, sicuramente non sarà un film da Oscar, ma è stato un indispensabile, diciamo, boccaio di ossigeno per i nostri cinema, Buen Camino di Checco Zalone, perché è diventato appunto il film più visto in Italia, nel senso quello che ha fatto l'incasso maggiore. Quindi assolutamente va reso il merito a Luca Medici, alias Checco Zalone, di tenere in piedi un po' il cinema italiano, perché effettivamente il grande cinema, quello degli anni 60 ma anche quello degli anni 70, andava avanti in Italia soprattutto perché c'erano alcuni prodotti, diciamo, popolari, quindi i film di Totò, i film western, i film comici, diciamo di varia estrazione, di varie risme, che in qualche modo garantivano ai produttori la possibilità di investire anche sugli autori più ricercati, come potevano essere i Visconti, Fellini, De Sica, e tutto questo permettendo anche a loro di fare degli investimenti significativi, perché insomma il Gattopardo portò quasi al fallimento la Titanus di Goffredo Lombardo, per farsi capire. Poi ovviamente il Gattopardo si proponeva come un film, diciamo, di successo, però costò tantissimo perché Visconti voleva avere, diciamo, un allestimento all'altezza delle sue aspettative. Quindi se voi ascoltatori e voi ascoltatrici volete avere un grande cinema italiano, ricordatevi che dobbiamo andare al cinema. e quindi eventualmente per andare al cinema va benissimo anche il richiamo di Checco Zalone. Mi è capitato da poco, e poi andiamo avanti perché ci stiamo allungando veramente tanto, mi è capitato da poco di parlare con degli amici che mi hanno detto: guarda, noi era dal tempo del Covid, da prima del Covid che non tornavamo al cinema, ci siamo andati apposta per vedere Buon Cammino, perché appunto si sta più comodi in casa e tutto il resto, invece stavolta sentivamo il bisogno di andarci. Quindi grazie Checco Zalone. Non so perché questo blocco su Salvatore si è finito.
1: No, ma perché comunque si parla del cinema italiano che è assolutamente in difficoltà, come dice Alessandro. Ma voglio spezzare anch'io una lancia velocemente per Checco Zalone, non che ne abbia bisogno, però effettivamente è un cinema che parla un po' a tutti, ma è anche un cinema comico che ha sotto un messaggio fondamentalmente.
0: Sì, poi appunto è meno sciocco di quello che sembra, anzi.
1: Non è i film comici che abbiamo visto recentemente, che magari sono molto più grotteschi, cioè è comunque una comicità particolare. Ma Alessandro, dici la canzone, sennò si va veramente lunghissimo.
0: Allora, la canzone che vi propongo, ovviamente parliamo di Mediterraneo, e nel film si dice una faccia una razza, com'era, per parlare dei greci e degli italiani, quindi il Mediterraneo è anche un grande incubatore di musica e di storie, e forse l'opera che meglio ha espresso questa identità è stata Creusa de Ma di Fabrizio De André, che poi è un po' il disco che ha inventato la world music, perlomeno nel panorama musicale italiano. Da Creusa de Ma non possiamo non ascoltarci ovviamente la traccia che dà il titolo all'album, quindi scritta da Fabrizio De André in lingua genovese e da Mauro Pagani per quello che riguarda la musica e gli arrangiamenti. Fabrizio De André, Creusa de Ma.

temu stranio, ja ne ta na punto cutelo agu, e a monta la zeuga resto dio, o diavolo in sé o sega effetto unio, ne shortimo da uma pesci guaio se da odria, a funtana di cumbi tacca de prima.

0: avete appena ascoltato Fabrizio De André. E ora, prima di proseguire con la puntata, ricordo le frequenze per ascoltare il nostro podcast e non solo. Le frequenze di Radio Incontri in Blu sono sempre FM 88.4 92.8 per ascoltarci in radio, oppure in DAB Radio Digitale Toscana, oppure in streaming e podcast sempre su www.radioincontri.org.
1: Quindi potete ascoltare l'Almanacco del Giorno Pop non solo di mattina ma anche di pomeriggio, anche di sera, prima di andare a dormire. Potrebbe essere anche una interessante modalità di addormentarsi, ascoltare le nostre suadenti voci.
0: E avviso Alessandro che la seconda puntata di fila in cui dici che la gente deve ascoltare il nostro podcast per dormire, secondo me non aiuta questa cosa.
1: Devo smettere di fare così. Allora, parliamo anche di musica, perché il 26 gennaio del 1970 è uscito il bellissimo e ultimo album di Simon and Garfunkel. Il duo, costituito dall'autore delle musiche e dei testi, cioè Paul Simon, che poi avrebbe intrapreso una carriera solista di successo, e da Art Garfunkel, che comunque ha il suo perché per un particolare tono di voce e la sua capacità di raggiungere acuti.
0: Immaginateci così adesso, come Simon e Garfunkel.
1: Tu ovviamente sei Garfunkel con i capelli.
0: Oppure io 883, uno che parla e l'altro che balla. Io sono quello che balla, ma essendo in radio non mi vedo.

0: parabola un po' destinata a declinare, e soprattutto Paul Simon voleva in qualche modo sperimentare anche da solo. Paul Simon, prima parlavamo di world music, quando ho introdotto Fabrizio De André, Paul Simon la world music la faceva già nel 70 quindi nel suo primo disco solista c'è già un pezzo reggae, e poi negli anni 80 pubblicherà Graceland, che di fatto fu registrato in particolare in Sudafrica. Quindi insomma Paul Simon era sicuramente un grande innovatore, lo è tuttora anche se ormai è piuttosto anziano, ma ancora in forma. Alla puntata per i 50 anni del Saturday Night Live si è esibito con Sabrina Carpenter per unire, diciamo, generazioni molto distanti. Quest'ultimo disco però non è un disco tirato via, ma è veramente il loro capolavoro, è sicuramente il disco più bello di Simon & Garfunkel, e lo capiamo già dal titolo, Bridge Over Troubled Water, che è il titolo di una canzone meravigliosa, appunto ponte sopra dell'acqua, diciamo in movimento, mettiamola così, potremmo dire appunto un'acqua tempestata o comunque prossima a, a creare una piena. E di fatto è una riflessione sul valore dell'amicizia e del rapporto che abbiamo con gli altri, perché il protagonista della canzone, che è appunto Art Garfunkel, dichiara al suo amico che sarà per lui come un ponte sopra appunto questo fiume in piena, quindi riuscirà a difenderlo e a proteggerlo anche nelle difficoltà. Ma in quest'album ci sono altre canzoni famosissime come Cecilia oppure The Boxer. The Boxer è veramente favolosa. Forse l'hai sentita, Carlo. La la la, la la la, la la la, la la la, la.
1: Vabbè, meravigliosa cantata così.
0: Comunque una canzone bellissima di Only Living Boy in New York. Il Condor Passa, che poi è uno standard, diciamo, della musica latinoamericana. Quindi veramente, veramente un disco da ascoltare tutto dall'inizio alla fine più volte, e che fu anche un enorme successo commerciale, effettivamente è stato un disco assolutamente molto venduto. Dopo averlo ascoltato potrete cominciare a dedicarvi anche all'ascolto della carriera solista di Paul Simon, a partire dal primo album che si chiama esattamente così, Paul Simon, e dagli altri che vi ricordo ebbero anche un grandissimo successo di critica, perché i suoi primi dischi solisti vinsero tutti i Grammy come miglior album dell'anno. Non penso che ci sia molto altro da dire se non ascoltare appunto la bellissima Bridge Over Troubled Water di Simon & Garfunkel.

0: Questa era Bridge Over Troubled Water di Simon & Garfunkel. Ritorniamo sempre in onda con l'almanacco del giorno pop. E a questo punto passiamo al libro dedicato a questa giornata. Ovviamente siamo appunto nella settimana della giornata della memoria e quindi non possiamo non parlare di un autore come Primo Levi. Primo Levi rappresenta uno degli scrittori più interessanti del Novecento italiano, anche perché lui non aveva una formazione letteraria ma umanistica, diciamo, ma prettamente scientifica. Primo Levi è un chimico e riesce in qualche modo all'interno della sua produzione letteraria a riportare anche questa formazione. Vi ricordo per esempio che è autore di una bellissima raccolta di racconti che è Il sistema periodico, in cui ai vari elementi della tavola periodica, della tavola di Mendeleev, lui associava appunto un racconto, e sono tutti racconti bellissimi. Ne parliamo oggi ovviamente, Carlo, perché di quale libro parliamo di Primo Levi in relazione a questa giornata?
1: Allora, per fare una cosa leggermente diversa, perché ovviamente ora tutti si aspettano che dirò Se questo è un uomo, che è un libro che
0: e invece no, non
1: invece
0: ne parliamo.
1: Ma del seguito del sequel,
0: il sequel.
1: La tregua. Allora, ovviamente battuta a parte, perché non è, cioè, noi cerchiamo sempre di essere allegri, ma il tema insomma
0: richiede un certo tatto.
1: Esatto. E Se questo è un uomo è uno di quei libri che vanno letti, perché comunque sia sono quelle,
0: una testimonianza fondamentale,
1: quelle letture famose che uno dice poi una volta fatta non sei uguale. E effettivamente per me è stato così, cioè la lettura di Se questo è un uomo è stata importante, perché noi ricordiamo sempre la poesia che è all'inizio del libro, anche a scuola soprattutto, però poi dopo c'è tutto il racconto e soprattutto la parte finale, che appunto abbiamo prima citato mentre si parlava di Mediterraneo, La vita è bella, non era esattamente in quel modo, non arrivavano i carri armati a salvarti, era tutto finito, la tragedia parecchio,
0: il ritorno a casa comportava uno sforzo non da poco.
1: E non solo, perché appunto racconta Primo Levi infine di Se questo nome tutto il periodo che è dovuto stare lì dentro il campo di concentramento perché gli mancavano le forze di scappare, in condizioni ovviamente disumane quanto erano prima, ma nel momento in cui era finita la tragedia uno si aspetta insomma,
0: diciamo, l'immediata libertà.
1: In realtà c'è una parte in più, e la tregua per me è stato fondamentale comunque come lettura, perché è la seconda parte della storia che nessuno mai racconta, perché se ritorna lì appunto, ribadisco, uno pensa che liberati dal campo di concentramento la storia è finita lì. La tregua è il viaggio di ritorno di Primo Levi,
0: lunghissimo,
1: perché arriva fino, non è che lui è tornato subito a Torino, nella sua Torino, da Auschwitz andò in Russia e ritorno.
0: Sì, qua poi va fatto anche un piccolo chiarimento, scusate la deformazione professionale da professore. Ovviamente Auschwitz è stato liberato dall'Unione Sovietica, mentre invece i campi, diciamo, più a occidente, per esempio Dachau, è stato liberato dagli americani. E quindi questo cosa ha comportato? Che i campi di sterminio liberati, diciamo, dalle forze occidentali comportavano un certo approccio, quelli liberati dall'Unione Sovietica un altro, perché tecnicamente l'Italia aveva invaso l'Unione Sovietica con l'operazione Barbarossa insieme ai nazisti. Quindi anche se quando viene liberato Auschwitz ovviamente è finito il pericolo, diciamo, dello sterminio e della soluzione finale, Primo Levi era un cittadino italiano, quindi tecnicamente un nemico. Per questo quindi i vari italiani che stavano ad Auschwitz, come di altre nazionalità, vengono portati in un campo, diciamo, in Unione Sovietica, e poi dopo, finita la guerra, quando verranno ristabiliti i rapporti diplomatici con la Repubblica Italiana eccetera, insomma, gli verrà data la possibilità di tornare a casa. Però chiaramente era diverso rispetto invece magari alla sorte dei prigionieri che erano stati liberati a Bergen-Belsen o a Dachau o a Mauthausen, per capirsi.
1: E il percorso era letteralmente poi un cammino, dove appunto Primo Levi racconta anche tutte le vicissitudini che succedono, perché ovviamente non gli veniva dato vestiti, cibo eccetera, si dovevano un po' arrangiare. Quindi è tutta quella parte in più che dura, mi sembra, un paio di anni comunque.
0: Sì, lui arriva mi pare nel 47 o 48 addirittura.
1: Quindi è stato
0: che poi è quando scrive Se questo è un uomo, perché lui lo scrisse subito il romanzo, ma non fu diciamo accettato dagli editori del tempo. Se questo nome viene pubblicato diciamo nella sua forma che poi ebbe successo solamente diversi anni più tardi.
1: Se non ricordo male, tra l'altro, La Tregua poi è diventato anche un film con John
0: bellissimo Tutu, film, credo che sia l'ultimo film di Francesco Rosi, se non ricordo male, quindi veramente una specie di ultimo canto del cigno, diciamo così, di un altro grandissimo regista italiano, allievo di Luchino Visconti ed esponente del cinema dell'impegno, perché Francesco Rosi è quello che ha fatto Il Caso Mattei, Le Mani sulla Città, Salvatore Giuliano, Tre Fratelli, Cristo si è fermato a Eboli e più ne ha più ne metta, però veramente tutte opere straordinarie che raccontano l'Italia anche nei suoi difetti, anche nei suoi problemi. Ed è interessante che Rosi si sia dedicato a La Tregua anziché a Se questo uomo. Non abbiamo in realtà un film su Se questo uomo, forse anche perché l'esperienza era così incredibile, drammatica. Abbiamo dei film italiani sul tema dei campi di concentramento, appunto La vita è bella, l'abbiamo citato prima, ma
1: però
0: anche altri.
1: Sarebbe stato particolare, perché appunto per chi non ha letto Se questo uomo, Primo Levi fa un'esperienza particolare dentro il campo di concentramento, perché lui non fa il campo di lavoro come lo immaginiamo, perché lui era un chimico e lo mettono a fare il chimico. Quindi,
0: sì, infatti lui stava nel terzo campo, che era Buna Monowitz.
1: Quindi anche un'esperienza diversa. Ma concludiamo questa puntata consigliandovi, ora abbiamo detto La Tregua, ma in realtà di leggere entrambi.
0: Tanto di solito l'edizione in Audi comprende entrambi i romanzi.
1: No, io ce l'ho separati.
0: Ah sì, no, io sì. Ne avevo una che aveva sia Se questo nome sia La Tregua, quindi le potete trovare anche insieme.
1: E con quale canzone banale salutiamo i nostri spettatori?
0: È banale, però è una canzone talmente bella che non possiamo non proporla. Poi Carlo mi dice sempre che lui è un bimbo dei nomadi. Ora non so se vi proponiamo la versione di Guccini originale.
1: Allora, avevamo proposto quella di Guccini, che Guccini la odia, però l'ha sempre detto che questa è una delle canzoni che non avrebbe voluto scrivere.
0: Addirittura, sì, chissà perché. Comunque Auschwitz di Francesco Guccini è un bellissimo brano che parla di questo tema, e quindi non possiamo non proporlo come anche diciamo omaggio alla giornata della memoria. Noi ci sentiamo ovviamente la prossima settimana, sempre sulle nostre frequenze il martedì, oppure in podcast quando volete e preferite. Grazie e tornate ad ascoltare Almanacco del Giorno Pop. Francesco Guccini, Auschwitz.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Un saluto a tutti voi cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontro in Blu Cortona e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te. Siamo giunti alla 25esima domenica del tempo ordinario e ancora procediamo al capitolo 20 ormai del Vangelo di Matteo. Il Vangelo di Matteo funziona sempre un po' da manuale di catechesi per unire, guidare noi credenti nella vita morale, nella missione e nella comprensione, direi, del Regno dei Cieli. Matteo usa moltissime citazioni, richiami alle scritture ebraiche per stabilire un legame di continuità tra la storia di Israele e l'evento di Gesù. Ha anche, come dicevo, un carattere didattico, catechetico. Infatti, come nel passo che la liturgia ci propone oggi e leggeremo tra poco, Matteo privilegia ampi discorsi morali, dottrinali, pensati proprio per essere insegnati e memorizzati. Ma a questo punto procediamo con la lettura del Vangelo della 25esima domenica del tempo ordinario. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Usciti di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5 ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone rispondendo a uno di loro disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Una lettura forse tra le più belle, tra le più significative del Vangelo di Matteo. Ma direi di dare prima uno sguardo a quella che è la prima lettura di Isaia di questa domenica, dove Isaia afferma che i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri, le sue vie non sono le nostre vie. La parabola di Gesù ce ne offre proprio un esempio. Questo padrone che ingaggia lavoratori a tutte le ore del giorno, alla fine della giornata incomincia a pagare gli ultimi arrivati anziché i primi. E già questo è una cosa un po' strana, ma la sorpresa vera e propria è che il padrone dà a tutti la stessa paga, quelli che hanno lavorato poche ore, quelli che hanno lavorato un'ora e quelli che hanno lavorato tutto il giorno. Non è giusto, dicono gli operai della prima ora. Una sola ora di lavoro non merita la stessa paga di un'intera giornata. E direi che dal punto di vista sindacale non fa una piega come discorso. Dio chiama ad ogni ora, quando crede e come crede. Il momento in cui arriva la chiamata, se presto o tardi, non ha importanza. L'importante è essere pronti, rispondere a questa chiamata quando arriva, prendere al volo quell'occasione. Inoltre, il padrone comincia a pagare gli ultimi anziché i primi. Gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi, dicevo prima, citando il profeta Isaia. Il regno quindi rovescia le posizioni, capovolge le gerarchie di valori che noi uomini ci siamo costruiti, magari anche giustamente, no? Perché
È chiaro che se io vado a lavorare nella mia vita voglio essere pagato per quello che ho lavorato, e confrontarmi con uno che ha lavorato di meno ovviamente voglio di più. Questo è un discorso molto umano e anche giusto, se vogliamo, ma il punto di vista di Dio, questo vuol dire la parabola, non è quello umano. Dicevo, il regno rovescia le posizioni. Il centro della parabola sta nel fatto che gli ultimi furono pagati come i primi. Quindi la giustizia di Dio è diversa completamente dalla nostra. C'è però anche dell'altro. Gli operai della prima ora si lamentano perché sono convinti che lavorare nella vigna sia una fatica, non è un divertimento. E così si lamentano e reclamano questa differenza, ma la loro lamentela mostra che non hanno capito nulla del Vangelo di Dio. Sono sì dei fedeli osservanti che però applicano a Dio lo schema del comportamento dell'uomo: tanto di lavoro, tanto di paga. Di fronte alle rimostranze degli operai, Dio spiega le sue ragioni. Se lui, il padrone, agisce come agisce, non è perché trascura chi ha lavorato di più, ma perché ama anche gli ultimi. Non è violata la giustizia. Il padrone dà ai primi quanto aveva pattuito, non gli fa un'ingiustizia. Lo spazio dell'agire di Dio, dunque, è quello largo della bontà, non quello ristretto del tanto quanto. Il Dio del Vangelo non è senza la giustizia, ma non si lascia imprigionare nello spazio ristretto della proporzionalità. A noi umani la proporzionalità sembra essere una legge intoccabile, ma questo non vale per Dio. Se vuoi entrare sul mistero di Dio, devi liberarti nelle tue relazioni da quello schema così rigido della proporzionalità. I santi della prossima settimana. Settimana che va dal 20 al 26 di settembre. La Chiesa ricorda Santa Susanna il 20 settembre, il 21 settembre San Matteo, il 22 San Maurizio, il 23 settembre San Lino, il 24 settembre Santa Stefania, il 25 Santa Aurelia e il 26 settembre San Damiano. Ma oggi direi che non possiamo non soffermarci su Matteo, perché da tante settimane parliamo e cerchiamo di capire qualcosa di più dal Vangelo di Matteo, e allora oggi approfittiamo di questa festa di San Matteo il 21 settembre per sapere qualcosa di più proprio su Matteo, l'autore del Vangelo. Matteo era il pubblicano, il gabelliere, cioè quello che riceveva le tasse, l'esattore delle tasse. Dunque la sua vita girava sui cardini, diciamo, del denaro, del potere. Eppure nel suo Vangelo più tardi scriverà: non potete servire a Dio e al denaro. Non accumulate tesori sulla terra, accumulatevi piuttosto tesori nel cielo. E Gesù gli disse: seguimi. E Matteo, alzatosi dallo sgabellino davanti al tavolino dove prendeva e riceveva i soldi delle tasse, si alzò e seguì Gesù. È probabile che distribuì con discrezione quanto possedeva ai poveri. Questo non lo sappiamo, ma possiamo forse intuirlo dalle sue stesse parole, che sono queste: quando tu dai l'elemosina, non deve sapere la tua sinistra quello che fa la tua destra. Il Padre tuo che vede nel segreto te la ricompenserà. Il suo Vangelo, e ne abbiamo parlato in queste settimane, è il primo in ordine cronologico e venne scritto con certezza prima della distruzione di Gerusalemme, che avvenne, come sappiamo, nell'anno 70. Naturalmente Matteo è protettore dei cambiavalute, dei doganieri, dei ragionieri e anche delle, dalle tasse. Auguri comunque a tutti coloro che portano questo nome e a tutti quelli che portano i nomi che ho appena ricordato. Buon onomastico a tutti. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci ancora una volta davanti alla cronaca della storia del nostro territorio tra fatti e misfatti che i nostri antenati hanno compiuto.
Il 20 settembre del 1392 Uguccio Casali, signore di Cortona, desideroso di estendere il suo potere sulla Val di Pierle, estorce a Caterina Tarlati, vedova di Riguccio, marchese di Petriolo, la donazione delle sostanze ereditate. 21 settembre 1513. Il cortonese Silvio Passerini, appena insignito alle più alte cariche da Giovanni dei Medici, riceve dai priori di Cortona polli e vino per il valore di 25 fiorini. 22 settembre 1348. La peste, magistralmente raccontata dal Boccaccio, uccide il vescovo di Cortona, Ranieri Ubertini. 23 settembre 1828. Il comune di Castiglionfibocchi delibera di far costruire un nuovo orologio pubblico per la torre del palazzo comunale all'orologiaio aretino Gaetano Arniani. L'artigiano si impegna a fornire l'orologio ad un prezzo di lire 400 più la vecchia macchina e si fa garante per i prossimi 15 anni. 24 settembre 1872. A San Giovanni Valdarno viene costituita la Società per l'Industria del Ferro, volgarmente detta Ferriera. 25 settembre 1477. Il capitano di Cortona, Antonio Martelli, chiede a Lorenzo dei Medici il permesso di stanziare 250 fiorini larghi per l'installazione del nuovo orologio pubblico del Palazzo del Comune. Il progetto verrà portato a termine nel 1510 dall'orologiaio Dionisio di Viterbo. E infine, 26 settembre 1317, prete Maffeo, rettore della chiesa abbaziale di Castiglione Aretino, dona 13 fiorini all'ospedale di Arezzo, destinandoli in dote di Cinella, figlia dell'ospedale, o se questa morrà, di altra gettatella. Ed eccoci alla frase da leggere insieme e da ricordare per la prossima settimana. Oggi ho scelto per voi una frase di Gandhi. Se insieme con la buona volontà non c'è anche il coraggio di sopportare qualsiasi cosa, la buona volontà non è vera virtù. Ed eccoci giunti all'angolo musicale di questa settimana. Fiume Sun Creek di Fabrizio De André e Massimo Bubola è sicuramente una delle canzoni più famose del cantante e autore e poeta genovese Fabrizio De André. Il massacro di Sun Creek, avvenuto il 29 novembre 1864, in cui una milizia americana massacrò 150 nativi americani inermi, per lo più donne e bambini, è un fatto reale che avvenne in un accampamento Cheyenne vicino al fiume Sun Creek. E qui appunto fu attaccato da soldati americani, questo gruppo numerosissimo e inerme di indiani. Il significato di questa bellissima canzone, che fa parte dell'album L'Indiano, è dedicata a tutti gli oppressi, ai vinti, a chi subisce la violenza del potere. Il racconto, come si può leggere nel testo, è in prima persona tramite il ricordo di un bambino indiano che si salva fingendosi morto, mostrando lo smarrimento e il dolore. De André scrisse questo album anche riflettendo sulla propria esperienza del rapimento subito in Sardegna nel 1979, trovando appunto una analogia tra questo fatto cruento e la ferocia umana che è sempre presente nelle nostre vicende. Il brano lo ascoltiamo in versione live dal Teatro Brancaccio in uno degli ultimi tour di Fabrizio De André nel 1998. Con questo bellissimo brano di Fabrizio De André, Romano Scaramucci vi ringrazia per l'ascolto, per l'attenzione che avete prestato. Vi auguro buon proseguimento con le nostre trasmissioni, buona settimana e come sempre il mio saluto. Ciao e a risentirci.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Tertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

tutto tuo. Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: qualcosa. Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sicché abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen.

Eleviamo al Dio uno e trino, Padre e Figlio e Spirito Santo, la nostra lode e la nostra preghiera.

0: Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra.
1: E il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace.

0: Fa che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in santa armonia.
1: Per essere il riflesso della tua unità d'amore nel Verbo e nello Spirito.

0: Guarda con bontà quanti sono morti a causa dell'odio, della violenza e della guerra.
1: Accogli tutti nel riposo eterno.

0: Padre, che hai risuscitato il tuo figlio e in lui hai voluto finalmente sconfitta la morte, aiutaci a vivere nel tempo la sua stessa vita nello spirito e a vedere tutte le cose nella luce radiosa della sua risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate sulla tua auto, in DAB, cerca Incontri in Blu.

detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: I thrown you off?
2: Nope.
1: Didn't think so.

e dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di

vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma il mostro delle lampade e la bianca scia di un

da una nuvola, mi sembra più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train. Ora come gli

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.